0: di William Walton avete ascoltato Spitfire Prelude and Fugue per orchestra, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: Joseph Haydn, sonata per pianoforte numero 23 in fa maggiore. Moderato, adagio, finale presto. Pianista Stanislav Bunin.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 23 in fa maggiore. Pianista Stanislav Bunin.
1: George Gershwin. Prelude, Melody number 17. Stefano Cardi, chitarra. Enrico Pierannunzi, pianoforte.

Di George Gershwin abbiamo ascoltato Prelude, Melody No. 17. Stefano Cardi, chitarra. Enrico Pierannunzi, pianoforte.

Arcangelo Corelli, sonata sesta in la minore a violino e violone o cimbalo, opera quinta. Grave allegro, adagio allegro, adagio allegro. Imaginarium ensemble, Alessandro Palmeri, violone, Alessandro Tampieri, arciliuto, Riccardo Doni, cembalo, Enrico Onofri, violino e direzione.

0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata sesta e la minore a violino e violone, o cimbalo, opera quinta, Imaginarium Ensemble, Alessandro Palmeri, violone, Alessandro Tampieri, arciliuto, Riccardo Doni, cembalo, Enrico Onofri, violino e direzione.
1: Jean-Philippe Rameau. Deuxième concert per cembalo, violino, flauto e viola da gamba. Da pièce de clavecin en concert. La Laborde, rondement, La Boucon, Aigracier, L'Agassante, rondement, premier e deuxième menuet. Accademia Strumentale Italiana. Patrizia Marisaldi, cembalo. Rossella Croce, violino. Luigi Lupo, flauto, Alberto Rasi, viola da gamba.

0: di Jean-Philippe Rameau abbiamo ascoltato Deuxième Concert per cembalo, violino, flauto e viola da gamba, da pièce de clavecin en concert. Accademia Strumentale Italiana. Patrizia Marisaldi, cembalo. Rossella Croce, violino. Luigi Lupo, flauto. Alberto Rasi, viola da gamba.
1: Maurice Ravel, Les Tombeaux de Couperin, arrangiamento per oboe e orchestra di Joachim Schmeisser. Prelude, vif, forlan, allegretto, fugue, allegro moderato, menuet, allegro moderato, rigado, assez vif. Albrecht Meyer, oboe, Bamberger, sinfoniker, Jakob Ruscha, direttore.

0: Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Le Tombeau de Couperin, arrangiamento per oboe e orchestra di Joachim Schmeiser, Albrecht Mayer oboe, Bamberger Sinfoniker, Jakub Ruscia direttore.
1: Johannes Brahms, concerto in la minore per violino, violoncello e orchestra, opera 102, concerto doppio. Allegro, andante, vivace non troppo. Renaud Capuçon, violino. Gauthier Capuçon, violoncello. Gustav Mahler Jugendorchester, diretta da Myung Woon Chung.

di Johannes Brahms avete ascoltato Concerto in La minore per violino, violoncello e orchestra, opera 102, concerto doppio. Renaud Capuçon, violino. Gauthier Capuçon, violoncello. Gustav Mahler Jugendorchester, diretta da Myung Woon Chung.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven, Trio Opera 1 numero 2 in Sol maggiore. Adagio allegro vivace, largo con espressione, scherzo allegro, finale presto. The London Fortepiano Trio. Monica Haggett, violino. Timothy Mason, violoncello. Linda Nicholson, fortepiano.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il trio opera 1 numero 2 in sol maggiore, The London Fortepiano Trio, Monica Haggett violino, Timothy Mason violoncello, Linda Nicholson fortepiano.
1: Béla Bartók, concerto per orchestra. Introduzione, andante non troppo, allegro vivace. Gioco delle coppie, allegretto scherzando. Elegia, andante non troppo. Intermezzo interrotto, allegretto. Finale, presto. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.

0: Di Béla Bartók avete ascoltato Concerto per orchestra. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.
1: Robert Schumann. Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 97, Renana. Le Baft, Scherzo, sehr mäßig, nicht schnell, feierlich, Le Baft. Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Elliott Gardiner, direttore.

Di Robert Schumann abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 97, Renana. Orchestre révolutionnaire et romantique, John Elliott Gardiner, direttore. Piotr Ilyich Tchaikovsky. Sinfonia numero 2 in Do minore, La Petite Russie. Andante sostenuto, allegro vivo, andante marziale. Scherzo, allegro molto vivace, finale, moderato assai. Royal Philharmonic Orchestra, Yuri Temirkanov, direttore.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bon domes di bentroe bentroedes al notiziar ladin sionem mercol prum de mesel. Tel notiziar de inche la neves dall'attualità politica da nostra provinces e dal Friul, i prisies di Giacins che va su, il bilanz del temp del mese de giugno e te sport la garegedes d'enduro te fascia. Ve fagiona ser che te un car de ora la trasmission ladinia la vainant con Leo Senoner che regiona del dì dell'unità ladina a Jacques che stan le cedean di ottantegn. Avisa de mesel del 46 la edin se abinas un sela per rivendicare Kersa identità e do maner de steradum. L'occasione la è buona ence per sé varderinant con fiducia alla in desfides del davenir. Scomenzon col notizier. A livello de mendranzes della teglia giunte il Friul, o la che in sera le venu a pro una legge importante da significat politic e amministrativ, Alexia Grossi.
2: Il Consiglio regionale del Friul Venezia Giulia ha inserito una legge per matrino su. La provincia si davanta Gorizia, Pordenone, Trieste e Udin in unità amministrative autonome con organi litei direttamente. La legge è passata a inserire terzo da due liste di discussione sul disegno di legge, ma tu adum da stante si articoli alla fine a 26 consiglieri lita per e 6 di contra. La provincia fa unità Stautes giuda per mo til 2016 per smendri i costi. La legge nuova va già dant un sistema de governo la region a tre livei: comuns, provincias e region. Per il governo la provincias ilududant tre organs: consai, junta e president. Con il president gvern lita direttamente dai cittadins per estenciaria per 5.

0: Jani, kungen lim de doi mandatschen do lauter. N'chel Kunsei provinziell rest an Charia per Cingani, kung la compaida di consiglieres, kun iram auf Fatora, kung la legge di tela regionale al do, n'tank la composition gla juntas, un ira fattes ora tres statut de uni provinzia. La veles priorgans provinziei nuoves, n'chil uni Fatora unira asl de, doc nara completa il proces de costituzion gla provinzias, vuol di doc il sarà gittes in forza la leges regionales de Bujan cum duta la regulas, mancia cum la resources cunira ad urvedes, la indeniteies di administradaures provinciei da savester valivas a calles di majri comuns de uni provincia.
1: Regionona des de Sud-Tirol de la polemica di cors provinciei per i fita cartieres. Alexia Grossi.
0: Lia polemica per via di curs de ublianza o lui dalla provincia per duci privati che affitta via maggiori quartieri, la misura o luda dall'assessore provinciale Luis Walcher per mettere regole chiare e zareite il fenomeno di forplu quartieri che affitta via tra le piattaforme online come Booking o Airbnb. Ben 24 lie turistiche si sono mandate una lettera di protesta alla provincia. De più i punti critici che vanno a 6 ore, tanto che l'effetto retroattiv con la oblianza della formazione cioè per chi erpa l'attività famiglia e per chi ha mudato la compagna dell'Ietz da fitte via. Valcher ha fatto savai di nulla in nia ceder d'anta l'utnia di Kreikmungs o la clagente del posto stand a rui pranquattir da pudaito a fitte. Per Valcher il corso na misura per zareite l'overturismo per cialì la qualità e nia la quantità.
1: In occasione del Dì Internazionale della Cooperativa, sottrisera la provincia di Busan l'importanza di questa forma di impresa per l'economia, l'occupazione e la coesione sociale. Roman Clara.
2: Troppe persone sono in contatto per avere idee con le cooperative senza sintane. Per esempio, quando si va a comprare il lavoro, demandando un finanziamento a un progetto o per i servizi di assistenza. Le cooperative si presentano in tre settori della vita pubblica del Sud Tirol. Più di 800 scritte site attualmente nel registro provinciale. Ares garantas posti di lavoro, ares rinforzai l'economia locale e contribuas in maniera decisiva alla coesione sociale. Un ruolo importante le cooperative in questo settore dell'integrazione. In occasione dell'internazionale, le cooperative sono 4 di luglio, sottolineano l'Ufficio per la cooperazione, l'importanza di questa forma di impresa. A rai di valore non è per l'economia, ma anche per la società. La direttoria dell'Ufficio provinciale, Manuela Paul-Michel, ricorda che l'obiettivo della provincia non è da controllare le cooperative, ma da sostenere e accompagnare le sue attività di svalia. Per l'assessoria Rosemary Palmer garantisce le cooperative occupazione, rinforzare la rai dell'economia locale e cogliere successo economico con responsabilità sociale. Il database delle cooperative attive è stato relato al Sud Tirol e di 789, di questo 233 cooperative sociali, 308 cooperative di produzione e di lavoro, 90 le cooperative agricole e 41 le cooperative di credito.
1: Regionon di Paamenz è stata del settore dell'insegnamento Mara Miribung.
3: L'assessoria provinciale per il personale Magdalena Amhof si aspetta che aumenti il pagamento ed inflazione basta per il personale, perché l'ancora mancano senza proteste da Dalton. Il Consiglio provinciale deve investire altro di pagamento di insegnanti, di più in questo momento non è stato mancato. Casti a di Amhof era in Sud Tirol in occasione della conferenza stampa del bilancio mit Stamp. Il Consiglio provinciale ha anche tutta la decisione di aumentare i pagamenti per gli insegnanti a livello statale da Daltoni in Ant. Il focus rimane per gli insegnanti giovani che fa 700 euro brutto al maestro più rispetto a anni e rogliete automaticamente il secondo scalino di pagamenti. Tanto da 10 anni ha il Consiglio provinciale tutta la decisione di aumentare i pagamenti per gli insegnanti a livello provinciale da 800 euro brutto.
1: E regione ades del Prisi e di Giacins si magna volentiera d'utista un po' da 5 in ca il Pries l'esit su del 40%. Stefan Pescolderung.
4: Il Prisi di Giacins confezionale è aumentato di più rispetto all'andamento dell'inflazione, tanto l'altro non c'è causa dell'andamento dei costi dell'energia e delle materie prime, come per esempio il cacao. A pesare c'è la shrinkflation, o di che il prigio montemo che la Cings va in tres maindri. La doda d'Ac, l'Istituto Statistica Istat, e la Cings confeziona nui splicers del 39,6% visa, e cast il tanto cinghani. Un primo gran aumento è stato il 2021, con un aumento del 30%. Il 2023 è un altro aumento del 16%. Da val caso il cinema ha un aumento totale del 35% della grande distribuzione. Un'altra data interessante è che la Cings va in più picci, ma il numero di calorie a porzione resta il medemo o va maggiore di più. Cash dipende da riformulazioni di ingredienti con smalz che va per esempio sostituito con gras da cocco, un di ori vegetali più a buon marcè. L'articolo di altro consumo che analizza gli enci singoli produci ci ha fatto il sito di altro consumo, sotto la missione www.altroconsumo.it.
1: Ieri sono adesso dei dati della previsione del tempo di giugno. Il servizio meteorologico della provincia di Busan l'ha fatto il bilancio. Stefan Pescoldrung.
4: La prima aperta il mese di giugno è stata caratterizzata da troppe precipitazioni e temperature che corrispondono alla miseria della stagione. La seconda aperta il mese può danciare il dun, fuori dalla norma. In totale, il New registra temperature mese di 2,5 gradi alla norma stagionale di anni passati, in cui il servizio meteorologico della provincia ha comunicato. La temperatura più alta è stata 37 gradi registrata il 27 giugno a Gargazon. Il più freddo è stato il 4 di giugno a Valsperk di Puster, con la calenia misura 2,4 gradi Celsius. Domani, nella Gran Città, e la doda Dieter Peterlin, del servizio meteorologico, ne registra per il primo anno le precipitazioni aumentate del 50% di giugno. Da chi esprime il 10 di mese, le temperature sono assegnate di troppo con un fronte freddo, spogliando con temperature da distanza la norma stagionale. Il Sud Tirol è indotto in una 5 stazioni automatiche per misurare i dati climatici in tempo reale. 58 delle città del paese e 37 sull'alto delle monti.
1: Veniamo a risonare adesso la scommessa di Vesportere Dant dalla Biennale di Gardena. Alexia Grossi.
0: Per il mese di luglio, pietà la Biennale di Gardena, la linea d'appuntamento culturale interessante. I più avvisa il sono il programma in Sada Quang ai 4 di luglio, tra 4 domes di Inant, un atelier d'avviarte con gli artisti Aaron Demetz e Walter Moroder, accompagnati dalla cura d'aura Elisa Barison, che pitrà l'occasione di imparare a conoscere mietz il mondo l'artigianat, la tradizione e l'innovazione. San conta su Plaza Stettenek, dans la Chiesa della Cultura d'Urtigiai, la partecipazione di band, ma il van da mandare su tessù d'ora. Più in avanti, il suo programma è il 9 di luglio, un workshop per mandri d'antar 4 e 12 anni con gli artisti Pedro Abu Wirz e Michael Marder sotto il motto Making, Unmaking and Remaking Us, unirà l'occasione ai mandri di fescoviartes de briada, de laure con la fantasia inventezze che e de forma la creatività con la mans. Al 9 luglio da sera il suo programma concerto percussions con la gruppa Contact dan la bar Soviso su Plaza Rezia Urtigiai. I percussionisti porteranno l'opera monumentale Tutu Guri de Wolfgang Riem. E ai 25 di luglio in Almonia di Pitan Atelier d'Aviart, castiato con gli artisti Gregor e Leonora Brucker, che presenterà si laurus artistics tal luog da Pilat. Ora di calo in Iral, un miercoli domani ad armesdì, dalla Diegenking alla Ung, Pita Gites Menedes alla descurida de duci laurus l'edizione de Gstand la Biennale de Gardena.
1: E veniamo adesso al sport, che il passale è stato un fin di settimana del sen della Rodes de Enduro te fascia per il terzo round della UCI, la Coppa del Mondo de questa specialità. Cecilia Gross, Mazzel.
5: Chi si dispassè sui Mons de Cenacei, d'Elba e Ciampedelle sta a mettuasi la terza tappa della Coppa del Mondo Enduro. Un appuntamento colaudà a Jacques Ben 1 e 6 che va a mettuasi il gare da stora in giù con la Roda da Monte te fassa. Saranno da due le Cenacellera e il Village, stonzi, atleti e tecnici insigni a concedere la Rodes in casa del Besen e sul prato della scuola del ski, un di Possola che partì agli atleti, l'atletes e il travert. La prole del sabato e domenica prevede a Catergare su Rodella, Belvedere e Ciampac e Reba. Percorse, studie fora e segni del verso in perte il bosco, di chi più senestre, di chi più sorì. Da in ultima, da due disdegare, il mio orlestato olandese Tristan Bogarde. Il risultato storico è più a testa lien con il secondo e il terzo posto. Scuton su Tommaso Calonacci va secondo.
6: È stato un weekend bellissimo. Ho sentito subito, avevo un bel feeling con la bici, con i sentieri, ho spinto fin da subito, ho dato tutto quello che avevo e nulla. È andata bene, oggi peccato per il maltempo, abbiamo finito l'ultima speciale. Ho dato tutto in quest'ultima, secondi, credo di meglio.
5: Per il comitato di Indrez, che sta le Angelo una bella soddisfazione, un riconoscimento per l'organizzazione, scuton sudant Alessia Bevilacqua e da poi il presidente William Basilico.
7: Questa gara è la che sta là, è scominciata subito muoia dal verso, chi della, dell'organizzazione della UCI, Rue, alla prima riunione che hanno fatto in lunedì sera, ha dato un piccolo riconoscimento per la qualità che hanno dell'organizzazione di questo evento. Sion de Tench, più manco il de Kines, Geluron Duc Kench, disse che se fosse un Lurier, anche se le Dutcant da descrivere volontà dives, ecco. Le, una settimana muy dura, che però ha dedo muy de maestre preparazione.
8: Non ci aspettavamo questo riconoscimento da parte di Warner Bros. UCI e siamo contenti di essere una destinazione apprezzata e ci ha dato lo stimolo ancora di più per lavorare al nostro meglio per portare a casa la gara. Il gruppo di lavoro sempre al top, nel senso che quest'anno ancora di più rispetto agli altri anni mi sento un po' più tranquillo, ma perché sto vedendo e ho visto la crescita di tutti i ragazzi e questo fa sì che poi l'evento possa funzionare, che la destinazione possa gioviare dei frutti di tutti.
5: Che stanno venendo organizzate in una gara open aperta ad Uc, sulla tappa italiana, un'occasione importante per la promozione turistica per il prodotto Roda. Con che ne dice Nicola Weiss, direttore della PT de Fassa.
9: Le muoie importante da un po' di veduta la comunicazione, la comunica proprio la nostra Val. Dutta e che è molto importante, ma dall'altro punto di vista la resonanza del bellissimo prodotto turistico che ha un chio della Roda e tutte le desvalive varietà che ha un.
5: Eventi internazionali da se crede che si passe con 500 atleti, atleti, schistodosso, staff e accompagnatori domani una buona collaborazione.
9: L'associazione con Fassa Bike, Mano de Mo con la scuola di Ski Chiò de Cianacei, col comune, le varie associazioni, proprio le Lurierco che hanno sempre fatto in le gare da d'inverno de Lurier de squadra, perché proprio senza Duc che viene a dar una mano, sicuro non siamo buoni de far che viene metto un sema per la fin de giugno. L'evento là che te che smomenta le il maggior numero dei partecipanti di tutto il mondo a livello di enduro e di downhill, quindi le muie belle sono stoci di essere voi di portare questa ben comunica e duci potenziali guest che ben direttore.
5: Nadit Nicola Weiss.
1: Per la previsione del tempo, denché vemme tu pievi ai temporei, già adesso conosce a pieverte il bel rajon, Chiosun Busan, a Cianacè e a Corvara, a Ortisei le pervedu che il pieve dalle sot da sera in ant, così da metter radar, vendit de metter a verda le pervedu pienes de ruves e gran quantità di ega, dutate un colp ence con foledes de vent. La provincia de Trent, la protezione civile, a Pontin la met alarm ZAL. Con quest le dut per in che deve il pai per ne ascuta su e deve il pai ence la tecnica in che conos le Daniele Mistura, la son l'erga ad essa Leo Senoner con la digna Life. Un bel salut a Duc e a Dutes. Stage ben.

0: Ladinia Live. Mikrofons da Wjörc sunt attualità e cultura. Conduzion Leo Senoner.
1: Prei kercha la doi i 20 secunst cas moment bon domsdi i bangoni a Ladinia Live che rejonan quei de la Union Generale di Ladins la Dolomites e con nous collega al telefon ons il president de la Lia Tat di Ladins la Dolomites, Roland Verra, che saludi e ringrazi de si disponibilità. Bel que vai staut de l'Aurela.
2: Bon domsdi a duc.
1: Präsident Verra, gestern Quern, pluavisa insada i 11 de luglio, festeggia il cor de la Union Generale in anniversaire Turont, i povestr una de l'entraunides plus significantes i carismatiques de si storia, l'ancunteda del popolo ladin sul Jauf de Sela, passa 3.000 persones ruedes a dum da tutta la valedes in Tauro al Sela, per rivendicare si darci pluavisa si esistenza de Briada, chica gruppa de rugneda e cultura ladina, nia spartida da confins e barrieres politiques e amministrativas. Da cala ancunteda storica sul Jauf de Sela e l'entant passa 80 anni, trup e l'unifat, ma giut no dut e uni argent per la comunanza ladina. Ma scominciamo con la festa della unità ladina della prossima, che è pensata ai 11 di luglio. C'è essa tan ududant de fe per commemorare l'anniversario di 80 anni?
2: E dant al dut, facciamo una desfilada dan dijon del centro de Corvara, su de Viers de Comun, che è della doi doms di, e lo sarà l'occasione di presentare placcacci che ricordano un po' quei slogans che fanno l'auto, sempre in una forma più moderna e attualizzata, compagniei della musica di Corvara, che suonerà in ladin dan comune. Giron spona da mesa la trei, del salto delle manifestazioni, e lo è lo dan ora un programma che adesso mostra su la proposte positive, qualche vanno fatte, alcuni esempi di buona pratica, di qualche vanno fatto bel sang per portare in ante e per sostenere la DING e la regione di la DING, la società di Denquei, per esempio il champ del turismo, che possa combinare anche con la promozione della cultura ladina, il champ dell'insegnamento, o la compudessa anche insegnare materie sentire. Per la DIN, che è la scuola di fascia, per esempio, per altre buone pratiche, c'è il programma Bulzang incontra la Ladinia, che traite i nostri jeans, la comprensione e la simpatia per la gruppa ladina, o per esempio anche il sviluppo di mesums informatics a Tuei, che traduta ora la DIN, che unirà per presentare piccoli referati di impulsi. E dal do sarà il do una chanties de la chantarina Obvex, che tu ci conosci, unirà il buon a presentare i filmacci della serie Pedies la Ladinia, che è unita a tutta d'un per tre a d'un referacci che fa un'itani di paese tu dasci, su un argomento che per esempio la durvanza amministrativa del Ladin, l'insegnamento, il sviluppo della regione e del Lingaz Ladin in Cina, che unirà portadant da Milva Musner, che sarà a Belen Tlautakok, presidenta Cruzia, che vanno a Sledè, che la lingua del filmaggio, e da una piccola pausa unirà il pona portadant al pubblico una mozione che adesso attualizza i punti che da 80 anni fanno presentare per interessamento di Guido Iori Roccia alla presidenza del Consiglio dei Ministri in Gaujong la manifestazione del Sella e che i 12 punti che ogni può rielaborare e attualizzare e non solo sempre che vanno approvati sempre dai presenti il porte poi all'attenzione dei responsabili amministrativi e politici della provincia e della regione sulla cui fila dings. E poi finirà via il programma con un momento di intrattenimento e di comunanza.
1: I questa part lo la presentazione o l'approfondimento di questa mozione che la generella vuole portare all'attenzione delle amministrazioni pubbliche, della provincia e della regione, si è scoperto il punto stärk, diciamo, è un punto di vista del contenuto anche strategico sull'onda in Scila. Ci sono un momento in cui spongono, non è tutto, ma è anche più importante di ciò strattlappe.
2: Ma, tanto al tutto, calda il riconoscimento o la istituzione della comunità ladina, che di tutta la Cimbaledes, che è bel in embrio, potessero dire, tre la lia di comunsladins, ma che potessero arricchire i contenuti, le competenze, su tutto il territorio tradizionale ladin, la Cimbaledes, che potessero di saurande da perto delle autonomie provinciali e regionali che jebel, in maniera che il ladins sul territorio possa auto-amministrare questa competenza, che fosse questa la garanzia più importante, senza rinunciare al mandato popolare del referendum del 2007 di Sauramont, che volesse la riunificazione della sola regione al manco, ma pur un po' che la comunità potesse avere un mezzo realistico per rue a più autogovern e autonomia di ladins in stash. Cage un punto importante. Bona iel la questione che samban kunage truppes, che troban ja all'orden del di calde i contatti d'antre la valedes, calul di il vambele regolamenta il traffic son i jaufes, po mussen garantie che i ladins la valedes possa se muovere via i CAD senza limitazioni, e che il Vanian ci istituì collegamenti ecologici e continuativi del trasporto pubblico dentro la Valenza, che fosse una scelta importante. Buona, sì?
1: Sì, è stato un punto importante che la linea di Comuns, che io unita tu da su, sono presso da 20 anni, ma che tutto questo tempo ha de facto fatto pochi anni. La funzione della generella è stata quella di mettere manifestazioni culturali di congliamento dentro la Valle e la popolazione intorno al Sella, ma in Sampagna c'è concretamente diverse posizioni o capitoli di geometri più pratici, sociali, economici e politici. La collaborazione con la Lia di Comuns tanto funziona, pa, tanto va la bene, o la muss la pauni miureda.
2: E io mi dico che ultimamente da parte il presidente Costa Biei il unimo strascia l'interesse anche nel nostro confronto, un buon dialogo. Io rate che Chefu Samboni veramente de combine l'azione di cash organ che è una istituzione di bell'autorità con quella della generella e anche con altri attori importanti della vita culturale e sociale, per esempio, tra istituti ladins, ma per fare un esempio, può potessero veramente diventare più operative. Fosse importante che un tale organo sia una struttura funzionale che potesse poi implementare, sambang, schlwangce garantie, finanziamenti pubblici saldo, che il progetto coordinare, già che qualche mancia al momento è questa una visione che vede saura i paesi saura, saura la valle saura, proprio c'è che strutturale, che deve poi una fazione stersa del tempo, ad uccis sforzi che van po' faccio per fortuna, ma che su ans nienia organizei in una maniera coerente.
1: L'Unione Generale di Ladin Sampagna Samban per tutta la comunanza ladina in Terra Ossella, che vuol dire per quella parte di giovani sci che io posso tutte le lede manco ben pensando alla comunanza della provincia di Belun. Sanche restong il Sud Tirol ultimamente è gita a Tres, gita in trova la riforma dell'autonomia che il partito di maggioranza del governo della provincia dell'SVP ha pubblicizzato una giunta storica per la provincia di Bolzan, il rapporto con lo Stato italiano, che è specifico c'è tanto il palaito di nuovo per la mandranza ladina.
2: Ma potenzialmente se giori saban vel mesums di giung, ma che dipende saban dall'impegno della volontà politica. E, per esempio, c'è l'importante fosse che la garantia una presenza di dart las juntas provinciales i regionales d'un representant ladin. Coq savon, iel al moment metzic de volontaire da perd la majoranzas, no? I cal in purpurc. Cal fosa un di pont chal di important. Spon anche cal de segure una quota proporzionale minima de post publics i de finanziament publics per i ladins anche sotto la quota o che schencaggio climudazions radicales co condut la ultima declarazione de purtenienza etnica schon da sa ding schila i lo il sta un schmand rimant preculaus i cash mussen chatti matbrana mit dann garantiert segures schnoppos auch nie sel den a spirala negativa che mit das am pricula consistenza in stessa della gruppa ladina.
1: Roland Vera, il presidente dell'Unione Generale di Ladins, in quei con noi, a Ladinia Live, o man valgum nuccia a disposizione, voi sei stato nominato questa sera d'ottobre 2025, da 8 anni sei in pensione, ma dann sei in stato provincia Zani dal 1992 al 2018, intendente alla scuola Ladins della provincia di Bolzano. Tu l'ho l'occasione per gite un moment su un tema puzit l'intendant, il primo intendant della scuola Ladina della provincia di Bolzano, Franz Vittorie, purtroppo morto dann due dis, all'età di 97 anni, vuole sconosciuto Radban, all'inizio stat per due anni presidente dell'Unione Generale, un record di Franz Vittorie, l'importanza che l'abbiamo per il mondo culturale Ladin, in particolare della scuola di Dublianza.
2: L'intendant Franz Vittor ist auch mehr ein grand Exempel. De Vita muss ich die Young Dampani. Ihr ratet genau den Intendant Schaldi Bang. Bill kann vorhin sagen, mal tratit de plus collaborations, per exemple, per la elaboration di programmes de la DING o per la linee educatives de la Scolina. Young per la elaboration de la di temi de Jam, per exemple. I Pona muss ich dir, dass mir statt Daujing der Moment nie sauri, kann ich vor Stadt Oppositionsstärkes, als ich umschamant mein Mandat, kontra Schlagdiamant, l'importanz, l'insignamant, la Ding, all ma vorsüchte nie, im angete Situation, sie kon bon conseilles, liebung Stadt in Nana la Longia, ich bedauere, dass ich das Dienst kann hier vor Intendant, weil uns vorabend ein bellissimo Dialog, ich bin da, ich muss da drüber sein, Präsident des Instituts Pädagogischen Ladin, kann hier vor Intendant, weil uns vor Kollaborat, ich hatte alle proprie ein grandes Zustande, ein grandes Beispiel, eine Person, die demonstra eine grande Humanität in Savai Pädagogisch Sot, ich vor Teniamo lauta l'ideale ladin senza discriminare l'altra gruppa di lingats. I propri per noi un modello di vita e un modello di lavoro.
1: Ist important, dass der Mond der Schule ihr Lehrer, data da si position d'intendant, man c'è per la cultura ladina in generale al facciaglia, al dato un gran contributo.
2: Sì, al nania me pubblica troppi libri per ladin. Der Tempus kann kein Argument, nun nie mehr nie trattet, per la Ding, ich kann auch nicht für die Pro, ich jude al Schwilup, la Rujne de la Ding, al Sapu, ang da Jou, con Vokabulaire, Grammatica, i tant al Dut, déjà si, kok la defendu, la Positions, di la Ding, la Kultura, it la Education, in certi Konfront, la Administrations, de Bulsang, de Roma, senza mei auzela usch, ma forcon bella maniera, i forcon bel balance, déjà sie diplomatic, ma anche farm, kan klagia de nosch dertsch.
1: Il Ladina Live den quei miercoli ai prim de luggio fino a tlo, io ringrazi Roland Vera, il presidente dell'Unione Generale di Ladins la Dolomites, io ricordiamo l'appuntamento con il di della Unità Ladina, che sarà in Sada la prossima ena ai 11 de luggio, a Corvara, a Piavia della Doi Doms di. Un appuntamento importante per le cordei 80 anni della Unità Ladina, testimonia dai ai 14 de luglio del 1946 sul Jauf de Sella. Roland Vera, de gra i bon lauch, i trova l'einant con la trasmissione della Rosneda Tudasha. Alla tecnica favel un quei Thomas Rieder, mi inumie Leo Senonach. Bon domes di.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Setta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una bona sera dalla redazione Rai Ladinia. Da oggi, dottor Ruggio in Antoni, Ralfat Laura sung de Plutoc la linea della ferrata. I Laura si è per migliorare l'efficienza e affidabilità del tempo lungo. Ivan Fac da oggi staura la linea RFI in conglaurazione con l'azienda per l'infrastruttura della ÖBB. La interruzione si è dovuta stante il toc tanto bulzani per snong a oggi, dottor Ruggio, e tanto per snong il prender da oggi, dottor Ruggio, in ai primi d'agosto. I ponna morto il toc tanto nach am Brenner in Dischbruck, dai Wintertreide Lujon King, ai Prim d'Agost. Ora de Calluniral schlute la linea de la Ferrata, tanto peri i Verona Porta Nuova, dai Winter King, ai Vinzieste Lujon. Udo da Antirancia, da Renuvela Schinnes, la Station del Pranner, til Rajon und auch Farn und Iral Fat Laures, per il Kungliamant, cum Puster Tresel Riccardal, il Girancia in Anti Laures, la Station de Persnung i Brucca. L'invita, kika je porta la Ferratas, je de Kontrolle. Lei orares e desinforme d'angora sul portal Südtirol Mobil. L'aiuto al ping de mareo è un incredanco e domes di un intervento ten bosch per una persona del post che è stata mail. De prascia è l'unicredanco al giorno pelican 2 che fa vate calmo mantenia da lunch per un altro intervento su un plan de coronas. La persona è unida giuleda de prascia de spedel. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ansaira dat prona legge per matrino sulla provincia di Vanta Gorizia, Pordenone, Trieste, Udin in unitees amministrativas autonomas con organs litei direttamente. La legge è passata ansaira terta da 2 dies de discussion sul desani de legge, ma tu adum da ban 76 articoli. Alla fin a vincies consiglieres lita per i saides de contra. La provincia fava unida stata giuda per mo til 2000 i sai de spermandri i cost. La legge nuova va già dant un sistema de governo la region a 3 livei, comuns, provincias i region. Per il governo della provincia si è dudante 3 organs, con 6 giunta i presidente, con il presidente guanglita direttamente dai cittadini per stenciaria per 5 anni, con un lim de 2 mandati dall'autor. La polemica per via di curso d'obblianza o lui della provincia per duci privati che affitta via maggiori quartieri a turisti. La misura o lui dall'assessore provinciale Luis Walcher è per mettere regole clare. I zareite il fenomeno di forplu quartieri che vanno affitte via 3 piattaforme online, Cocker, Booking o Airbnb. Ban 24 lias turistiche a San Mandana la tra de protesta alla provincia. De più i punti critici che vanno a 6 ore, tanto l'effetto retroattivo con l'oblianza della formazione non per chi è per l'attività di famiglia e per chi ha mudato la compagna di lieci da fitte via. Valcher ha fatto il savai di nulla in cedere, tanto l'utnia di crei comune sulla che la gente il post stanta bella zanga a rui pranquattir da pudaito a fitte. Per Valcher il corso na misura per zareite l'overturismo per cale della qualità e nia della quantità. Con il ciao da Kajin Stasse Maiung Jiang in Bung da Qing. Malpries di da Qing sconfezione je jitsu del 40% del tempo di 5 anni al do dell'Associazione di Consumadores Altro Consumo.
3: I prezzi di la Qing's confezionaria aumentato de più rispetto all'andamento dell'inflazione, dando l'altro in causa dell'amante dei costi dell'energia e delle materie prime, come per esempio il cacao. A peseli c'è la shrinkflation, o dico il prezzo aumentato che la Qing's va in 3 mandri. Alla doda DAC, l'Istituto Statistica Istat, e la Qing's confezionaria non esplicita del 39,6% avvisa, e questo è il tanto 5 anni. Un primo grande aumento è stato il 2022, con un aumento del 30%. Il 2023 è un altro aumento del 16%. Da vari casi, il cinema ha un aumento totale del 35% della grande distribuzione. Un altro dato interessante è che la Qing's va in più picci, ma il numero di calorie a porzione resta medemo o va maggiore di più. Questo dipende da riformulazioni di ingredienti, con schmalz che va per esempio sostituito con grasso da cocco, un di ori vegetali più a buon marcè. L'articolo di Altro Consumo, che analizza gli enci singoli produci, c'è il sito di Altro Consumo, sotto la missione www.altroconsumo.it.
1: Itlo fina nos notiziar de grapra va escuta su, Jean Zarinante con la trasmission dai crops del sella.
2: Misteres, avventures e magica creatures. La Val de Fascia anter fantasia e realtà. Contias originelles de Alberta Rossi. Programm de Anna Matzel.
4: Un bel saluto da parte di David Leitner alla tecnica e Anna Matzel, che in snit ad un con la contia di Alberta Rossi, vemina a descuerser altra curiosità des de fassa, o la che ante tradizione e fantasia la ruora a spiegherence i sorenomes della gente di Champestrin e Fontanacci. Ma dant fora se la son vider dalla musica della 3D Family Project, con suo arrangiamento particolare de La Chanson de Val de Fassa. Dopo due parole con Alberta Rossi sulla contia La Nit di Misteres.

0: Alberta Russi, esonante mo resonaron in Don Snit de che le una della contie sfora del liber misteres aventures e magica creatures e o la che te has voluto ser l'erga a duci paises della Val de Fassa o la che ven contà de svaliva storias no so che anter paises anter champaniva cota non no se va troppa una e se stenta magari a creare le ame su amicizia so chi di un paese dice che chi è da che l'altro è così ma te questa contia diciamo, non è che è proprio l'elemento principale ma lì si comincia da un capitel che le anter Mazzin e Ciampestrin un capitel mingol particolare te vedi con terra in curte dan fora di chi che si tratta che scapitel a ciò che c'è la gente possa pian piano guardare la storia
1: lì che scapitel che già di scapitel c'è dei fantasmes o dei lumins. A già chi dice che na uta chi che sai a vedere sentir e donca chi che sai a vedere sentire i segnai e chi ha venite mingol discorso c'è i segnai i vede a chi fenomens mingol particolare e che sle unde chi per questo capidel se vedeva chi slumins chi sempeava e de notti sparia ite per il bosco e la contia la parta lo la che si do tose ci se pert e c'ha pa paura e non sa cocla e allo partì la contia.
0: E dunque si scutano su la contia La Nit di Misteres con la auses di Anneliese Vian, conta conties, Stefano Ritz, traviesta di Simone, Daniele Berra, traviesta di Marco, Cristina Marchetti, traperta della Giava, Loretta Florian, aus da Femina, e Monica Cigolla, traperta dell'Auf con aus da Bezza.

0: La Nette di Mysteres. Era il 6 des de Messel e la didotta Fontanacci fosse stata segra. E c'è ben che l'era sta che la Nette l'ha affioca. El gonfedea, el vente levea, el portea la nei fresa dan spizza lauter. Non era modi, ma te troppe cese la lum la era zampieda, velc ciamin adertura fumea. E muie de gent che il da doman la era leveda più buon'ora che senza, l'era da ingignare grostui e far una zoppa dell'urieres per indrezzar la festa. Fora per pais non se vede a nessun, duzzo mea chiet. Nia non fasea anteveder quel che fosse succedute pece ore. Segur, a osservar polito, se hai savedu velc da cert. Che le ombrie, che le semoia misteriose, anterna accesa e l'altra, insina se perdet al bosc, le era da sen curiose. La sensazione de chiet che le sentivea in pruma, osserva nel pais, coran la lascia post un sgrisolon de gran paura. Endena i prumes raes de soreie, aia scomenzan luminare il pais. Nadì della settimana descennautra, ma che la fossa passeda più impressa che senza. E il dì della segra de fatti lo spetea duc, soral duti più piqui, e un po' per lo spetea amò più che duc. L'era Marco, un bez de tre de segn, che stasea col fra più piccol, sapere e somere, ten accesa a pede la gesia. Bezza la dirduta, e spetea ers de poder zaccan veder, e dona bezza che stasea ta Fontanacci. E lei ha conosciuto Nadì che l'era zit con sapere e somere a troar il berba che stasia lo. Lei era si belota, mora, coi ci avei facite te due tre celonge. Lei ha il nome Rebecca. Il sei a Matea insieme a tutte un domesdì, ma dono i sei a più vedù. La gira restè da tel cher. L'era ora de Marina. Niente se somare la essa sentù che soffì più gran non la esse potù spetar a mon nauterdì, l'ha già dita a el e a soffra Simon.
1: Mi te smentiade, gedira vos barba, de me portare il lat per farite una petta da pomes per doman. Dai, si voi per piacer.
0: Dezenza, chi da Fontanacci e chi da Ciampestrin, noi podea tanzi a el. L'era una sorta di rivalità che a reises veiores, ma nessun saia del vers la ragion. Segurse pel dir che l'era persone desferentes, chi da Ciampestrin per soliti era più a scorce svelti dell'urar, e invece chietres era più totui e con piccia voa de far. Troppe stire a fora de chestes per sentrinzenar, desche che per auter succede a monche condivede, ma etres invece no gebadea, desche la famiglia de Marco e Simon. A bon cont che ella fosse stat segur na bella di, i doi bec noi se la fat dir doiote, e ie pede mez bie contents. Belle presti e stac dal berba, e a tot la candola dal lat, e impresa e si a saluda, e si è dat appuntamento per la didò. Più tard, però, c'è che l'estat, invece che gira in vers cesa, gli attacca a gir dall'altra man, finché gli rue a lodan capitel. Gli era che se disea che non le aia mai vedudant, che anche a Marco ci sparì la capa.
2: Sì, mo, dai che le freit, retteme la capa.
3: Ma che capa? Giorno e tot nia?
0: Già risponit soffra.
2: Ma che feste, retteme mia maniccia.
0: A dita mo Marco. E così tandena che i sentrinzenea a fiori soreie e si a troà senza manece e senza cape. Canchi se n'an capi fora de co che la era stata, gli a scomenzà a se cruziar.
3: Sarelli spirit? Auter che un capitel, che oggi volesse un santuario per potersi sconer da ite. Che fasone?
0: A domana Simon. Marco pensieros già risponit.
2: Seste che le succedu? Gio e chela che si on zicce in su, invece che in vers cesa, e cre che si on ruede dant a quel che gedis il capitel di fantasmes. Te ricordeste? Chio ne conte al giaf i vedea e i sentia.
3: Che vele il padir, i vedea e i sentia. Che pa?
2: Il giaf il disea che chio podea capitar che le persone più sensibole le vedesse e le sentisse in segnel. Un segnel le messaje che ven dal monde là. E noi, che ne passen tu? Noi siamo de modo i fifon e Joe sente il freit. E Zakei mi ha rubato le manicce e la cappa.
0: De botta assomea dut più accorte più scur. Sprigolei doi fredes iacerides se troar fora e iatacas iren vers cesa. Da ce che ora ia veduna tiesa. Ia smacate us, ia già che nessun geresponia, ia esicite. L'eran gran vet, via per zabas l'era doi stramaraces. Do l'eran picol desc con sora na ciandeila, belle bon consumeda, ia pede velc forminanto. De chi era il poco il bait? E se l'era d'embregostan? A bon conto incomai l'era massa tard. La è andata ca a gonfedar e l'era ince bon freit. Così Marco e Simon e si è butta giù sui stramaraces e si è andromenzà dal biot strac. L'era netfona e il vent la è acedù. E revedoz den nus da rusum che si è versea li ha de sede fora. I doi fredes stremi e si è fatta un braccia col e mece andromenzè e attacca a fitar l'us. L'aria fredda che venia ite li ha de sede fora del dut. Parea che non fossero a nessun. Slam! L'us si andò serà. Noi saia che pissar. Era l'insegnel. Udemo un colpo di vent. Che la net la parea non aer più fin. I resté a lombar lume a gevardar a l'us per un pezzo finché Zacan a scomenzà venir di e se n'adat che sui doi stramaraces l'era mingol de peil. Somea peil de l'ouf. Non ge saia di aer vedu peil la sera d'ant. L'era ben scur, però. Non si podia perder tempo, e dunque iesi c'è impresa di ritorno a cesa. Canche ieruè, ia troa sopere e somere, che li spetea cruzie, ma per fortuna, per via che l'era di de segra, noi già domana fora troppo. Chela l'era stata una delle segre col mio rendrez di ultime segni. L'era ruan schiap de gent dai paesi svesin, l'era ruan c'è la musica da vic, e l'era stata indrezza muie de seghes per i bici. La di la era stata longia e muie bella. Rebecca però non se l'aia spieda e Marco l'era muie in despiaggiù. Da sera, canchi doi frede si era andote cambra da sui, gli scomenzage pisser andò alla net d'ant, a quel che l'era capità e non era buon den tener co che l'era stata. L'era tart canchi gli stac buon de s'andromenzar e da doman canchi gli leve gli a troa sui lec peil de l'ouf.
2: Ma che storia sarà mai chiesta? Chiole sot velc. O l'insegnel, ma segur mingol cert, o l'ispiric, che se gode a ne fer scherch.
0: Adit Marco.
2: Scouta Simon, che stanit pron a restar de sede, e tu vedares che saran bogn de far fora che smister.
0: Per i doi fredes che la dissomea no aer più fin. Zacan le rua sera e ia podusse tirarte cambra, ia letem pez per restar de sede, e canche no ie più stach bogn, i siame tumpe. Un po' se che l'estat da domani si adesse da fora che iera destenec via per Zabas e gli andò troa peil de l'ouf son let. Canche iesic un cesa da feca di snar l'era ince si agiava che la giaia porta ieves fris da se smaccar fora. Gli atouc da naman e sotous l'ha già dit.
4: Vodoia e de vedu o sentu velc che no duc pel veder o sentir, no eh? Siede rue fos fora mazzin lo da capitel di fantasmes? Le due dische ve osserve e te ve sceies vei della medema lum che aia vos giaf. El el vedea el sentia.
0: I due nevoes non vole auter che poderge contar so avventura a Zachei, così t'hai già contadut, da scomenz alla fin. E la lantenu quel che l'era do succeder, e l'ha già dit.
4: Che sta net l'el colp de luna, la net giusta per far fora al mister. En comai siede grein. Zit al bosc, si gedò alla osch che sentide, e senza paura spetà mezzanet. Le temp che il mister venne palesà.
0: Che il martes parea che non rue mai net, piec che la didant. Zacan l'estat sera, gli aspettà che duc siete let, e col didament della giava, i becci s'andrezzà e gli esangic. I se annarloan verso il bosc e gli ruete in gran pian. Tichela che iruea l'ora de ciampanil de Fontanac battea mezzanet. L'era un bel luster de luna, un spettacolo maravillos. Somea de sentir braies de l'ouf che se mescedea col son delle ciampene. Il si avarda intorn, giun som la piana l'era l'ouves che gebugolea alla luna. Canche ia la salò, el bosc l'era dut chiet, e fora d'embel nia si assentù la ous de na femena.

0: Ruhe am Jekolm ogni 28 dies, chiole il paradis. Chesta e la net che dut pel, ceri e troa, cognosce e palesa. Tel colm de luna, nia le scur e dut se pel, domana e vesaudire. Te che slec, troppa generazione ruede, join da ciampestrine da fontanac, ve cognosarede, vos secret, vos leam sarà, che nia e nessun desleer podarà.
1: De colpe le randò un gran accord. Che rel do succeder? Che vuole il dir che la parleda? De che la i tre love si si autà e gli attaccage vardar fit. Che il temezza e al pel bianc. Si mungia dat una pizzocheda a Marco Disan.
2: Si one do a senso meare.
1: E che l'auter?
3: Ai, na, nia netto.
1: Enden al love bianc l'ha fat tre passi in versic e l'ha dit.
4: Benvenui!
1: I doi fredes? No dise abaf.
4: No fosse assà, sprigole.
1: La dita mollouf con a os da bezza.
4: Se ben che ve sa cert, la è coscita in c'è per noi. Si on tre i beci da ciampestrin.
1: Dolse a outen vers Marco e la dita.
4: Son Rebecca. E chi sle Riccardo, mie fra, e Carlo, mie german. Si on chiosta net, desche voi, per se paleser. Da tempes veiores, velc persona da ciampestrin al poder de se mudarte in lauf. L'è stato un don che ne ha dat mere natura per defener nossa gent e nossa cese da bestie e omen cattives. De mo che ti secoi, valgugn soralduda fontanac, canchel se troea de dante in lauf, a non saer che stante locopea. Le perchest che a moldi d'anche non podon tant saer, e che voi da fontanac siede sci boin da fer su stramaraces. Aides comenzam farte duci baic del bosc, a na vida da ne tender ad do.
1: La luna sgalizia auta tel cielo somea che la verde giunde le teda, la bezza la esita inante la dit.
4: Le telenet de colm de luna che se mudon. La luna ha seguita gemaner messages alle persone più sensibole, a chele che sa vedere e scutar. Le sta tela inant che ha resonà e sion stach noi a dormirte vos lit. Da mezzanet podon ince se far veder e se desfantar co che volon.
2: Ma siete stati voi a ne rober le manece e le cape?
1: La domanda Simon Sotous.
4: Na, l'è stato il fantasma del capitel de Mazzin. Le mie cino essere lo dona certa ora. El se matea cosita. A bon conta des conosce del secret. Se troaronchiò ogni 28 dis, impararona se conoscer mieci a se stimar.
1: Già volò mingoldant che i due fredes revegne dalla sperduta. L'era stat da senna di fora de anter. Il segret l'era stat palesà e da quel dì l'è stat tramana in ant. Le dan l'outa che a chi da ciampestrin i gedis loves e a chi da fontanac stramaraces. E te le net de colm de luna se ruede son quel pianzo rai bosch ante ciampestrin e fontanac per l'esser che veda sede omen e loves che descor de pes e de unità.

0: Alberto, de questa contia te me sides la fantasia anche con la letteratura, no? Storie de persone che si tramuda te l'oves e dopo a lo te rue senza de spiegare i suoi nomi, no? Di paesi, insomma, se rua momento de situazioni smingol particolare, no? Che diciamo anche la letteratura diciamo, di tutto il mondo, le ogni tanto che sta situazione de persone che si tramuda te l'ove, e tutta la smettuta la pontinte che sta contia de Ciampestrine, Fontanacce, te vedo con te mingol. Perché?
1: Sì, che non era Sorino, perché a chi da Ciampestrini ci dici Loves e a chi da Fontanacci i Stramaracces. E anche con gli questa contia, di ma no, che fai a ruare una regione? Cioè, è difficile. Però non c'è chi ho solito mi guardarmi in la mitologia e guardare come fare ruare in Stramaracci per mettere la pedra a Love. E le nascoste questa contia, o là che tu dici al scomenze, parla una sorda rivalità tra Ciampestrini e Fontanacci, e non c'è chi ho alla fine invece do le un messaggio, no? Chi sto da Ciampestrin che gli è buono di diventare Loves, delle notte anche le colme di luna, e insieme a chi da Fontanacci, gli strenci in pat invece di amicizia, e dunque chiamano fuori di il valore dell'amicizia.
0: E dunque che per essere appunto vivute in un'altra maniera, no? Anche i rapporti tra il paese, anche dopo, vuol dire, per chilometri andare in un paese all'altro, no? Dunque, se conosci Duce, e il bel fosse proprio ruera di essere fuori, che ma Marcota anche mingono un sette kener proprio per rafforzare forse mingono il senso di Marcota c'è di amicizia, non è che si sempre sì. Diciamo, vedo burt.
1: Sì, ma c'è troppo di chi sono i nomi. I venire a cada kill dal sel tormingol per il culo. E dunque le ence belle, i tirarcai, se tu dici tu magari i durare ence non tante per se offendono, per se grignar fora e ten spirit di amicizia.
0: Un'altra particolarità volesse uccer fora che sto otta, no? Che sta con te, tu ti vuoi scrivere la variante del paese, no? La che valcota le differenze senza Mendres, no? Valcota Mageres, adesso che si trova ancora con te da Moina e che è da Delba e Penia. Troppa l'esperienza, ma nel caso dei Mazzin, Ciampestrin, Fontanaccio, Ciampedel, le piccole varianze del Mingo una particolarità, no? Che spesa ste mezza la val, posta sorio, perché potresti sedute e voler iscriverti la variante del paese?
1: E voglio fare perché mi sa anche belle che non è un bisogno della gente, ma voglio fare anche un dono, un regalo. Le sento proprio forte sto bisogno di aver, val, di scritte, so variante, sono aldute da che se frazione un chioma, zincia per street e fontanacci, che te die non le stat per nia sori. Le fat leggere a persone più belge, poi che ti diceva, tu ci stai con la soa, anche perché chi paese salò le, questa zona di transizione, anter brache cazzette, donca non è una regola. Mi fate anche di dar, e sono stata buona di mettere per iscritto anche queste varianti, e le fate con tutto il care, magari le se per anche migliorare, se le qualunque ne scouta, di snano, di sane così, sono contenta che magari una tradizione può non come dar, però le voglio fare proprio che don.
0: Bene, noi don anche don fatti in snit con questo programma radio, che ho finito, dunque finì il nostro tempo a disposizione, non è restato che salutare, diremo un bel pai a Duschi che sta con noi, un bel saluto da per di Anna Mazzer.
1: Ed Alberto Rossi.

vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

0: In diretta dalla Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino abbiamo ascoltato Daniele Gatti dirigere l'orchestra e il coro del Maggio Musicale Fiorentino nella Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125 di Ludwig van Beethoven, con i solisti Mariangela Sicilia, soprano, che abbiamo ascoltato tra l'altro di recente interpretare Cleopatra la settimana scorsa nel Giulio Cesare, proprio qua dal Maggio. Con lei Eleonora Filipponi, mezzo soprano, Bernard Richter, tenore, e Yongbin Park, basso. Sentite il pubblico della Sala Grande che è entusiasta dopo l'ascolto di questa opera monumentale. L'orchestra è in piedi e Daniele Gatti sta lasciando il palcoscenico per poi tornare a prendere questo fiume, questa ondata di applausi dal pubblico. Questo concerto chiude i 4 appuntamenti che l'88esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino ha dedicato all'integrale delle sinfonie di Beethoven in 2 settimane, 4 appuntamenti, quindi anche ravvicinati che hanno visto l'esecuzione di queste 9 sinfonie, sempre dirette da Daniele Gatti con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. E adesso Daniele Gatti fa cenno ai 4 solisti di raggiungerlo e di andare con lui a prendere gli applausi proprio di fronte al pubblico. Li saluta, li ringrazia, stringe la mano e loro si avviano adesso salutatissimi sia dagli orchestrali che dal pubblico qua di Firenze. Raggiungono il palcoscenico insieme a Lorenzo Fratini, maestro del coro che ha preparato il coro per questo ultimo movimento, e adesso il coro è in piedi e quindi viene applaudito da tutti, orchestrali, solisti, maestro Fratini, Daniele Gatti e dalla sala, e tutti in piedi adesso anche gli orchestrali. Insomma, sono tutti molto molto felici, molto molto entusiasti di questo capolavoro che Daniele Gatti ha confessato di non aver ancora del tutto compreso, non aver ancora del tutto conosciuto in profondità, e quindi ha confessato il suo bisogno di continuare a dirigerlo, a eseguirlo, ad approfondirlo. E adesso Gatti, Fratini e i 4 solisti lasciano il palco, sono andati dietro le quinte, l'orchestra e il coro si sono seduti di nuovo, e
1: Luisa,
0: continua gli applausi.
1: Luisa Santa Cesaria, beh, ci hai fatto una narrazione di questa serata che si sente, insomma, un grande successo sia lì tra i presenti, e quindi grazie a te, sia anche da casa, perché ci sono arrivati un sacco di messaggi. Serata splendida, Daniele Gatti si conferma direttore di altissimo livello, nell'intervista afferma un immenso amore per la musica di Beethoven da condividere in pieno. E poi ci sono state anche delle, diciamo così, hanno continuato a rispondere anche su quella domanda lanciata da Gatti stesso nella tua intervista, Luisa, sulla ricerca del come mai ha usato i 4 solisti. Qui Lorenzo da Bologna ci scrive: a mio avviso 4 cantanti per un senso di completezza dal punto di vista musicale. L'Inno alla Gioia è un trionfo celebrato con tutta la rappresentanza musicale possibile, orchestra, coro e appunto i 4 cantanti per eccellenza, e quindi una visione di totalità. Ci sono alcune critiche, qualcuno che ha ritenuto l'esecuzione un po' forse lenta, macchinosa. Stefano di Pavia scrive: il coro che forse in qualche momento urla troppo. Forse un appunto può essere fatto anche alla ripresa, diciamo così, effettivamente in alcuni momenti la presenza del suono effettivamente lasciava trasparire alcuni momenti in cui non arrivava proprio una profondità del suono, ma si capiva l'essenza della direzione. Infatti questo è all'unisono praticamente anche sui messaggi, quello che ci riportano i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici. Noi Luisa, non so tu a che punto sei, a questo punto io direi che dobbiamo andare verso la conclusione e quindi noi ti ringraziamo insomma di averci condotto in questa serata e condotti proprio lì descrivendoci tutto e quindi
0: ecco,
1: grazie.
0: Grazie mille a voi, io prima di salutarvi ci tengo a ringraziare Edoardo Boggi, Matteo Pedicini e Daniel Coscarella della sede RAI di Firenze per la ripresa radiofonica e per la ripresa e messa in onda anche il reparto audio-video del Maggio Musicale Fiorentino. Quindi ti ripasso la linea, Alessandro.
1: Grazie mille. E allora, abbiamo concluso così questo collegamento col Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ottava e nona sinfonia di Beethoven, una grande esecuzione. Domani sera alle 23, quartetto Adorno con le musiche di Webern e Alexander von Zemlinsky. Io ricordo che i nostri cartelloni, i nostri festival dei festival, sono riascoltabili per almeno 10 giorni sul nostro sito internet Rai Play Sound, quindi potete comodamente riascoltarli e riviverli.

0: E dopo queste emozioni beethoveniane ce ne andiamo un po' lontani dall'Europa, almeno non lontanissimi, ma Valerio Corzani, che è in collegamento telefonico, ci porta a Istanbul per l'Istanbul Jazz Festival. Istanbul, tu come dici, Valerio?
1: Ma io direi Istanbul, però non è che ci metto la firma, come farò peraltro per molti altri nomi che dovrò pronunciare, provare a pronunciare, perché turco è complicato quanto l'ungherese, diciamo.
0: Già, molto complesso effettivamente. Quindi già ci stai parlando, un'anticipazione di un palinsesto, insomma, di un programma che vede musica effettivamente di quei luoghi in prevalenza.
1: Sì, lo zoom sulle realtà della musica turca sono diciamo preponderanti, anche se ovviamente poi nel cartellone spiccano anche delle star internazionali. Siamo alla 33esima edizione di questo festival, un festival diretto da Harun Izer e che si celebra in molti luoghi della città, non soltanto in quelli che abbiamo frequentato noi in questi 2 giorni, che sono i primi 2 giorni. Ieri c'è stata l'inaugurazione in grandissimo spolvero, perché con un super gruppo di cui adesso parliamo, e poi però in realtà ci si sposta in molti luoghi, anche ameni, diciamo così, si suona nei parchi, si suona nei tram e si suona perfino nei battelli che attraversano il Bosforo. Naturalmente ci sono, appunto, come dicevo, dei focus sulla musica jazz turca e sulla musica in genere, perché la forbice stilistica in questo festival, così come oramai in molti grandi festival jazz come Umbria Jazz, come Montreux, come Montreal, è diciamo davvero larghissima, molto lasca. Il jazz c'è, ma lo capirete anche dai nomi che farò tra poco, viene diciamo completato dalla presenza di star e musicisti e progetti anche di altre musiche, non soltanto perché jazz è una musica porosa, quello da sempre, che non fa fatica appunto ad accoppiarsi con altri linguaggi, idiomi e grammatiche, ma anche perché ovviamente quando i festival diventano grandi allargano lo spettro in qualche modo. Elvis Costello sta per passare da Umbria Jazz, c'è passato anche Prince, ci sta per passare anche Sting, così come Elton John è passato da Montreux. E qua, ad esempio, è arrivato questa sera il progetto dei Tea Sacred Souls, che sono un gruppo in realtà soul, appunto, quindi non propriamente jazz, anche se arrivano da un bacino di riferimento che è quello della grande musica afroamericana, tra l'altro prodotti dalla Daptone Records, che è un'etichetta che si è diciamo installata a New York e si è fatta conoscere proprio per rilanciare una certa letteratura legata al soul, che guarda ai grandi del passato, ma cerca di far capire che siamo nel terzo millennio e quindi di rinnovare parzialmente il linguaggio. Subito prima di loro, proprio stasera, c'era un gruppo, anzi un trio, che si chiama La Lom. The Sacred Souls arrivano in realtà da San Diego. La Lom arriva da Los Angeles, quindi c'è stata una specie di perturbazione californiana questa sera, e loro, ad esempio, invece facevano una sorta di surf che guardava al Sud America, con influenze della cumbia, con influenze della musica peruviana e anche naturalmente del rock and roll, quindi non jazz in questo caso. Però ieri sera invece c'è stata una grande serata jazz per l'inaugurazione, come vi dicevo. Si è trattato di Marcus Miller e della sua band, che è una all-star band. In realtà è un gruppo che sta girando appunto l'Europa, arriverà anche in Italia ben presto, e vi segnalo le date, ad esempio a Udine il 15, il 20 sarà al Summertime, all'Auditorium Parco della Musica, la Cavea naturalmente, poi al Lucca Summer Festival il 21, il 22 a Napoli, o meglio a Pompei, per Beats of Pompei, e il 30 luglio saranno a Bari al Locus Blues Festival, alla Fiera del Levante. Dicevo, una all-star band che si è messa insieme sostanzialmente per omaggiare ovviamente anche il centenario di Miles Davis. Si intitola We Want Miles, trasfigurando in qualche modo e rinnovando l'insegna di un album che Marcus Miller ha condiviso proprio con Miles Davis. Insieme a lui c'erano altri ex Davisiani: Mike Stern alla chitarra, Bill Evans, non il pianista naturalmente, che purtroppo ci ha lasciato da tempo, ma il sassofonista, peraltro pregevolissimo, ieri si è disimpegnato tra soprano e sax tenore benissimo, e Mino Sinelu alle percussioni, anche lui ex Davisiano, ma anche ex Weather Report e tante altre cose, ma soprattutto Marcus Miller, che si è portato intanto tre giovani virgulti, innanzitutto il trombettista Russell Gunn, che aveva l'onere e la responsabilità di fare le veci di Miles Davis sostanzialmente, e l'ha fatto benissimo, lo diciamo subito, è un talento Russell Gunn sicuramente da tenere d'occhio, e poi Brett Williams alle tastiere e Amber Marshall alla batteria, tutti e tre giovanissimi, ma gli altri erano invece dei compagni di lungo corso di Marcus Miller. Dicevo, Marcus Miller è stato un capitolo, sicuramente non un capitolo iniziale, più finale della carriera di Miles Davis, ma importantissimo. Con lui ha condiviso delle invenzioni importanti, dei dischi importanti come Amandla, In a Silent Way, come soprattutto Tutu, e come We Want Miles, appunto, che abbiamo citato. In realtà In a Silent Way Marcus Miller non c'era, è stato un lapsus, ma è perché ieri in realtà l'hanno suonato questo pezzo insieme a un altro pezzo meraviglioso che è Beaches Brew, e che ha in qualche modo tolto di mezzo tutte le preoccupazioni che avevo io stesso, cioè di assistere e ascoltare un pezzo e soprattutto un progetto che guardava un po' alla fusion più o meno riscaldata. In realtà si è trattato di un concerto molto funk e molto jazz, naturalmente, con tutti i solisti in gran spolvero.
0: Di un ritorno quindi alle origini. Tra l'altro, la traccia che ci fai ascoltare, che hai selezionato per noi adesso per salutarci, è proprio, viene da un vecchio live di Miles Davis, e ci lasciamo proprio con questa, infatti, perché dobbiamo purtroppo andare avanti, Valerio, però insomma l'aria che viene da Istanbul, o Istanbul che dir si voglia, è un'area, abbiamo capito, feconda di contaminazioni, e quindi grazie per avercela portata, perché fa sempre bene un po' di movimento. E questo brano, giusto due parole, due, che ce lo lanci?
1: Sì, ci sono tra l'altro molti dei protagonisti che ho appena citato: Mike Stern, Marcus Miller, Mino Sinelu, Al Foster alla batteria e Bill Evans. E però qui c'è invece, perché si tratta di un live giapponese del 1981, c'è Miles Davis alla tromba.
0: Grazie mille, Valerio Corzani.
1: Grazie a voi.

0: E questo era Jean-Pierre, questo live da Tokyo in Giappone. Insomma, si parlava di Miles Davis, di Marcus Miller, ma nel frattempo si parlava anche in apertura del nostro, della nostra puntata di oggi, di Hans Werner Henze, che quest'oggi proprio è un giorno molto importante. Lui nato il 1 luglio del 1926, scomparso nel 2012, arriva al centenario, e ci è venuto a trovare Francesco Antonioni perché da questa sera, insomma, per quattro puntate ci guiderà proprio Francesco Antonioni all'interno delle musiche di Hans. Questa è il nome della trasmissione. Intanto ben trovato, insomma, eccoci.
1: Grazie, grazie, sempre un grande piacere ritornare qui negli studi di Via Asiago.
0: E allora, ovviamente il centenario è una bella occasione per ricordare, no? Ma non è solo per questo che si ricorda. Come mai ricordiamo una figura così importante? Perché diciamo che è una figura importante del XX e del XXI secolo?
1: Potrei rispondere in maniera molto semplice dicendo che Hans Werner Henze è in tutti i libri di storia della musica, quindi è una di quelle colonne portanti del XX secolo riconosciute dalla storiografia ufficiale della musica. E tuttavia, per varie ragioni che magari saranno approfondite, non sarà questo il tema delle quattro puntate, ma se ne parlerà anche in maniera tangenziale, per varie ragioni è sempre stato considerato un emarginato. La parola più adatta, secondo me, è una parola inglese che è outsider. È stato sempre un outsider, Hans Werner Henze, della musica, della cultura, ma essendone da questa posizione di outsider, è stato uno che ha vissuto in prima persona tutti i movimenti culturali, tutte le istanze, anche e soprattutto contraddittorie, della seconda parte del XX secolo. Leggendo la sua autobiografia, i nomi che vengono citati sono di tutti, ma veramente tutti, i protagonisti della cultura, della politica, dell'Italia, della Germania, della Francia, dell'Inghilterra. È stato a Cuba, per dire, a spalleggiare la rivoluzione della cultura, della politica, dell'Italia, della Germania, della Francia, dell'Inghilterra. È stato a Cuba, per dire, a spalleggiare la rivoluzione castrista. Ha vissuto per un anno

0: conservatore, forse anche un po' pomposo secondo le tradizioni inglesi, e invece Oden così tagliente, così sferzante, uno dei tanti, delle tanti diadi che costellano la musica e la vita di Hans Werner Henze.
1: E già, tra l'altro, una caratteristica di questo speciale, di questo approfondimento, di queste puntate in cui Francesco Antonioni ci porta e ci fa scoprire il personaggio, il titolo mi colpiva molto perché si parla delle musiche di Hans. E quindi entriamo in confidenza con lui e anche grazie a te, evidentemente, io in apertura della trasmissione ho detto che tu hai avuto una relazione, diciamo così, umana e professionale con il compositore, essendone stato assistente alla composizione, mi dicevi, tra il 2003 e il 2008, 4-5 anni, insomma, in cui avete collaborato a stretto contatto. Ne viene fuori anche un compositore, come stavi dicendo, e per chi l'ha studiato un po', sa, no, delle sue fasi, l'amore politico, insomma, l'Italia, ecco. Che cosa è questo rapporto con l'Italia, anche questo rapporto con te in qualche modo? Che cosa ti ha lasciato? Come mai sei tornato proprio sul suo nome? Perché c'è qualcosa di personale comunque in questo racconto che ci vuoi fare?
0: Sì,
1: Forse,
0: sì, sì.
1: forse.
0: Allora, ricordo una cosa personale, simpatica. Io appunto ho lavorato come suo assistente per quasi un lustro e all'inizio non sapevo bene come chiamarlo e allora, come succede, quando ne è imbarazzato non lo chiamavo, cioè parlavamo così, non sapevo se dargli del tu, del lei. Lui non voleva essere chiamato maestro, ma ci ho messo parecchi mesi prima di chiamarlo Hans. E comunque anche quando lo chiamavo Hans lo facevo con una certa ritrosia, perché il personaggio, nonostante fosse amichevole, gentile, estremamente cortese, però aveva un'aura, un carisma tale che non induceva, ecco, alla confidenza, come se fosse appunto un compagnone, ecco. Era una persona molto gentile, ma comunque era sempre il maestro. Ecco, questo suo modo di vivere in Italia è descritto, credo, da questa ritrosia che avevo nei suoi confronti. Ha passato una vita, Hans, a voler essere italiano senza mai esserlo del tutto, ma non per un suo limite, ma perché in lui c'era anche questo spirito tedesco, forse questa educazione. Ricordiamo che, essendo nato nel 1926, ha avuto una educazione di tipo nazista, è stato arruolato nella gioventù nazista. È una cosa che lui ha odiato profondamente, però qualcosa gli è rimasto dentro del rigore, della
1: Ritualità.
0: ritualità e del dovere che lui ha declinato, ovviamente non in termini oppressivi nazisti, ma un dovere nei confronti dell'arte. E questo senso di avere a che fare con qualcosa di superiore a me, a lui, cioè l'arte, la musica, era un qualcosa di molto forte nel suo essere musicista, essere persona e vivere in Italia. Quindi, ad esempio, in Italia lui viveva immaginando di avere a che fare, certo, con beghe quotidiane, con magari l'idraulico oppure il tecnico del gas o quello delle tende, ma sapendo, anche parlando con queste persone o con, insomma, coloro che si occupavano del giardino e dell'orto, sapendo che comunque in Italia vivevano le antiche divinità pagane. La natura era un mistero che era da indagare perché era vivo, era pieno di esseri che avevano vissuto lì. Questo si poteva vedere nel suo giardino, della sua villa a Marino. Era qualcosa che, potrei dire, sembrava non finire lì, che ci fosse sempre un assoluto superiore che andava trattato con rispetto e con rigore.
1: Questo assoluto superiore è qualcosa che ci pone anche, prima venivamo da un concerto di Daniele Gatti che ha detto proprio questo, no? Il fatto che nonostante sta ancora cercando di capire la nona di Beethoven, non l'ha ancora, e questa idea dell'assoluto, di questa grandezza che è fuori di noi, è davvero forse anche un segreto della grandezza, no? Dell'umiltà che ti permette di continuare a cercare questa qualcosa di più grande. Venendo proprio, insomma, da questo punto di vista, vorrei un attimo soffermarmi su quella che è la sua fede politica, perché anche da questo punto di vista mi sembra centrale il discorso di un qualche cosa che in effetti non trova i suoi connotati nel mondo, perché il comunismo

0: comunismo russo, cubano, cioè non è il comunismo, non è il marxismo è un'altra cosa. E anche lì siamo persi in un'utopia, o meglio, persi, insomma, guardiamo all'utopia.
1: Sì, sì. Allora, Alessandro, ciò che lega Hans Werner Henze alla politica è un tema molto discusso, soprattutto da lui. Ha fatto una serie di scritti intitolati appunto Musik und Politik, cioè la musica e la politica, è un tema da dibattere. Forse nel 2026 bisogna fare un, come si dice, un disclaimer, cioè un politica sembra banale, ma non vuol dire partitico. Oggi quando si parla di politica si parla sempre di contrapposizioni spesso forti fra fazioni. Torniamo adesso agli anni 60, al 68. Era fortissima la contrapposizione fra fazioni. Ebbene, Hans Werner Henze ha sempre rivendicato la superiorità della politica rispetto allo scontro partitico. Politica voleva dire per lui utopia, e voleva dire in quegli anni discutere attivamente su cosa potesse essere veramente la musica del futuro, la musica della rivoluzione, che voleva dire liberazione assoluta degli uomini, delle creature umane, da tutti i vincoli che la società, l'educazione, l'economia impone. Era un utopista assoluto Hans Werner Henze, e ha voluto sempre rivendicare il suo non appartenere a nessun dogma e a nessuna scuola e a nessun insieme, pur essendosi iscritto poi al Partito Comunista Italiano, pur essendosi ritirato ad esempio dall'Associazione dei Compositori di Berlino Ovest ed essendosi iscritto a quella di Berlino Est. Perché lo ha fatto? Non per aderire al diktat del partito, ma per poter essere una mente pensante che all'interno del partito potesse discutere e obiettare. L'obiezione, il dissenso è una parola importantissima per la politica di Hans Werner Henze.
0: Eh già, comunque emerge anche un tratto di ricerca sempre di questa libertà in fondo, no? E mi veniva anche in mente al senso di appartenenza, appunto, che è un senso di appartenenza sempre messo in discussione, comunque mosso, e questo è sinonimo anche di grande intelligenza e anche di una forza e uno spirito che capisco che incuteva anche timore, sì. Voglio dire, perché sembra quasi sovrumano.
1: Rispetto,
0: forse.
1: Ed ecco perché le musiche di Hans Werner Henze.
0: Infatti, e tornerei proprio lì. Come hai organizzato queste quattro puntate? Un po' facciamo una specie di indice, diciamo
1: indice
0: così.
1: In maniera molto semplice, ho seguito la sua cronologia della sua vita, l'ho divisa in quattro periodi. Il primo, ovviamente, è quello dell'apprendistato e dei primi grandi successi internazionali. Non dimentichiamo che Hans Werner Henze si è vantato a un certo punto della sua carriera di aver potuto fare il compositore mantenendosi soltanto con i proventi e le attività della sua musica, senza mai difendere da sussidi statali o da borse di studio o altre cose. Seconda puntata è l'affermazione che lo porta ad esempio a dirigere al Covent Garden di Londra il balletto Ondine con Margot Fonteyn protagonista e Ashton come coreografo, e iniziare la prima rappresentazione dell'Ondine dirigendo al Covent Garden l'inno inglese. Per un tedesco figlio del Reich era qualcosa di veramente importante e sconvolgente. Terza puntata, la passione politica, gli anni 60, anni 70. Quarta puntata, invece, la sua strada nel XXI secolo. Quell'affermazione di libertà e di assoluto potere della musica che lo ha contraddistinto. Se ho tempo vorrei raccontarti un aneddoto che...
0: Assolutamente, abbiamo ancora 2 minuti, bene. 1 minuto e 54.
1: Hans Werner Henze è stato a lungo legato a Fausto Moroni, che è stato il suo compagno di una vita. Per una serie di vicende tristi, Fausto è morto prima di Hans, nonostante per ragioni legate al fatto che in Italia sono ancora vietati i matrimoni omosessuali, Fausto Moroni era il suo figlio adottivo. Ebbene, quando Fausto stava male, Hans scrisse un pezzo con l'intenzione di far guarire Fausto, non perché, come possiamo pensare noi, ascoltando la musica certo. Lui sarebbe guarito, ma perché la musica, lei stessa, aveva la possibilità, la facoltà di guarire le persone, di farle star meglio. Una grande energia positiva che poteva irradiarsi attraverso la musica. Questo è lo Henze del XXI secolo.
0: Grazie di questo regalo, era un aneddoto necessario, e noi così lanciamo questo ciclo che, io lo ricordo, va in onda quest'oggi, il 9, il 15 e il 22, quindi settimana prossima sarà il giovedì, ma poi tutti i mercoledì, quindi per quattro puntate. Adesso la prima, le musiche di Hans, speciale dedicato ad Hans Werner Henze nel centenario della nascita, prima puntata. Francesco Antonioni, grazie mille per essere stato con noi.
1: A voi di avermi ospitato.
0: Ascoltiamo.

Buonasera da Francesco Antonioni. Il 1 luglio di 100 anni fa nasceva Hans Werner Henze. È nato a Gütersloh, una piccola cittadina della Germania, Nordrhein-Westfalia, vicina a Bielefeld, forse una città un po' più grande di Gütersloh. E proprio a Bielefeld la famiglia di Henze si trasferì e lì crebbe Hans Werner Henze, che nel 1953 venne in Italia, si stabilì definitivamente in Italia, fece dell'Italia la sua patria. E così Hans Werner Henze, metà tedesco, metà italiano, o forse entrambi italiano e tedesco, sicuramente cittadino del mondo, innumerevoli viaggi in tutto il continente per presentare la sua musica, tournée in America, presenza in Giappone e in Asia. Hans Werner Henze è stato uno dei compositori più rappresentativi del XX secolo. In quattro puntate, a cominciare da oggi, vorrei raccontarvi, se volete, la sua vita, le sue opere. Sono tantissime le opere che ha scritto Hans Werner Henze, 10 sinfonie, uno sterminio di opere teatrali di varia foggia, da opere liriche vere e proprie a pezzi di teatro musicale, quartetti, concerti. Faremo una selezione dei brani più rappresentativi di Henze. Cominciamo dunque a raccontare la sua vita. Si diceva della nascita in Germania, si diceva del 1926, sono anni terribili quelli della Germania, sono gli anni di Hitler, e Henze viene arruolato nella gioventù hitleriana come marconista, aveva un orecchio notevole e dunque alla radio riusciva a mettere a frutto le sue doti per le volontà del Reich. È inutile dire che Hans Werner Henze odiò quella esperienza profondamente, odiò tutto ciò che poteva essere legato all'autoritarismo, non soltanto hitleriano, ma in generale all'autoritarismo, ai diktat, alla inflessibilità con cui egli fu educato. Il padre Franz era un fervente nazista, andò volontario e rimase sul fronte russo. Anche per questo Hans Werner Henze scelse l'Italia come sua patria. Lì respirava un'aria, una luce, come ebbe molto spesso modo di dire, una luce completamente diversa, una luce di chiarezza e un'aria di libertà. I primi passi di Hans Werner Henze riguardano il teatro, non subito il teatro musicale, ma il teatro danza. Diventa compositore e assistente in varie compagnie di danza prima di stabilirsi a Wiesbaden, dove diventa direttore artistico e musicale del balletto del Hessisches Staatstheater di Wiesbaden. Erano i primi anni 50, precisamente 1950, dunque gli anni del primo dopoguerra. Immaginatevi cosa poteva essere la Germania nel dopoguerra, completamente rasa al suolo sia fisicamente, tutti i palazzi, le chiese, immaginate Dresda, completamente distrutta, la cattedrale di Dresda. Sarà proprio Dresda il luogo dove morirà Hans Werner Henze nel 2012, in occasione di una delle celebrazioni della riapertura ufficiale della cattedrale dopo tantissimi anni. Ebbene, immaginate la Germania di quel periodo, immaginate anche la bancarotta, il disfacimento morale di una civiltà che voleva ripartire dalle basi più pure, più solide possibile. Ovviamente non è possibile radere al suolo completamente una cultura, e tutto il nazismo, tutto il totalitarismo che aveva imperversato in quegli anni rimaneva qui e là. Henze, come molti suoi compatrioti, va alla ricerca di oasi di purezze, oasi di libertà, e le trova appunto nel teatro. La prima opera che scrive Henze è Boulevard Solitude. È un'opera lirica, vera e propria, ma egli preferisce chiamarla opéra ballet, come succedeva nella musica del barocco francese. Perché? Beh, per ragioni tecniche. Alcuni ruoli di Boulevard Solitude sono danzati, altri sono cantati. Ma anche per ragioni di opportunità stilistica. La musica per Hans Werner Henze è stata sempre legata a un movimento, a un gesto, anche la sua musica strumentale.
Boulevard Solitude è una riscrittura della Manon dell'Abate Prévost. È una riscrittura fatta a quattro mani con Grete Weil. Grete Weil l'aveva conosciuta insieme al suo secondo marito Walter Jochisch nei primi anni 50. Con Grete Weil riscrivono la storia di Manon dal punto di vista però non tanto di Manon quanto di De Grieux. De Grieux è colui che si perde appresso a Manon, che viene corrotto da Manon, secondo la storia appunto di amore e dissolutezza e perdizione, che si ambienta idealmente in quella Germania prostrata, con un ampio uso di droghe, con una impossibilità, un pessimismo, una impossibilità di rialzarsi dalle macerie della guerra. Sentite come inizia Boulevard Solitude. Sentite come Hensel riesce subito a descrivere con pochi suoni una situazione drammaturgica abbastanza precisa. Qual è questa situazione drammaturgica? È del tempo, che è un tempo nel quale la vita scorre ma non si cresce. E come può essere descritto questo tempo? Beh, può essere descritto dagli orologi in una stazione di treni. I treni partono e vengono, i viaggiatori si incontrano in questa stazione, eppure il tempo che scorre non dà adito a miglioramento, non è un tempo psicologico, ma è un semplice tempo cronologico.

Abbiamo ascoltato l'intero primo quadro di Boulevard Solitude di Hans Werner Henze, Elena Vassilieva nel ruolo di Manon, Jérôme Pruet nel ruolo di Armand, l'orchestra Le Rencontre Musicale diretti da Ivan Anguelov. Avete sentito come nella musica di Boulevard Solitude ci sono tante suggestioni che vengono armonizzate con un grandissimo talento teatrale da Hans Werner Henze. Si possono sentire echi da Stravinsky, si possono sentire echi dalla letteratura operistica. Non so se era chiaro, secondo me era chiarissimo quello che è successo in questa scena. Due persone si incontrano, cominciano a parlare del più e del meno, dopodiché la musica si sospende, la musica strumentale, e rimane questa effusione lirica. Sono appunto Armand Desgrieux e Manon che si sono incontrati in una stazione e che da questo incontro andranno via insieme già perdutamente innamorati. Segue poi l'intermezzo con echi del jazz. Il jazz nel primo dopoguerra in Germania era una delle musiche che prendevano piede, era stata bandita come musica degenerata, così come degenerata era la musica dodecafonica. Henze usa tutti questi nuovi idiomi con un intento teatrale, cioè di mettere in scena attraverso la musica ciò che succede nei sentimenti, nella psicologia dei personaggi, ma anche nella psicologia generale. Verdi avrebbe detto la tinta di questa opera. È un'opera disperata, come il soggetto di Manon obbliga. Manon è un personaggio passivo, fuori dalla storia. Lei vive e basta, conosce solo la solitudine, ecco perché il titolo Boulevard Solitude. Manon non matura, non cresce, invecchia e muore. Il titolo Boulevard Solitude viene dal francese perché Sunset Boulevard di Bill Lee Wilder è stato tradotto in francese come Boulevard du Crépuscule, e Henze l'aveva visto appunto a Parigi, era rimasto affascinato da questo film e aveva suggerito il titolo Boulevard Solitude. La struttura è a quadri con intermezzi a commento e introduzione. La solitudine non si sviluppa, è e basta. Su di essa il dialogo lirico fra Manon e Armand si innesta, ma si capisce subito che non può attecchire perché è fondato sul gelo, non sul calore del suolo, e pertanto non può fiorire, non può germogliare. Gli intermezzi sono altrettanto necessari in questa opera perché sono i momenti in cui la musica strumentale prende il sopravvento sulle voci e non soltanto descrive ma approfondisce gli stati d'animo. Degli intermedi sinfonici da Boulevard Solitude, un po' di anni dopo, Hans Werner Henze trasse una suite che vide una meravigliosa esecuzione qualche decennio più tardi, precisamente nel 1997, con Claudio Abbado alla guida della Gustav Mahler Jugendorchester.

Abbiamo ascoltato uno degli intermezzi sinfonici di Boulevard Solitude, per la precisione il numero 7 della partitura con Claudio Abbado alla guida della Gustav Mahler Jugendorchester. Avete sentito come è palese la descrizione, la raffigurazione musicale, perché la descrizione dell'abbandono, della lascivia, della decadenza e della tragedia che questa incapacità di decidere porta nei protagonisti di Boulevard Solitude, che ricordo è un'opera di Hans Werner Henze che riscrive la Manon dopo Massenet, dopo Puccini, dal punto di vista più che di Manon, di Degrieux, di Armand. Boulevard Solitude debutta nel 1952 a Hanover ed è il frutto di una collaborazione fra Hans Werner Henze e Grete Weil con il marito Walter Jochisch. Grete Weil aveva un cognome differente perché era quello del primo marito, Edgar Weil, morto ad Auschwitz. Walter Jochisch era il suo secondo marito. Facevano parte del circolo di Erika e Klaus Mann a Monaco. L'amicizia fra i due, Weil, Jochisch e Henze, risaliva ovviamente a vari anni prima. I due erano più grandi del giovane compositore e lo adottarono in un certo senso. Ed è in questa occasione che Jochisch Weil, insomma, Grete Weil, e Walter Jochisch portano Hans Werner Henze in Italia nel 1951. Lo portano a Ischia, dove per la prima volta Henze incontra Winston Oden e Chester Kallman, un incontro che poi sarà foriero di nuove collaborazioni. Da quella Germania così distrutta, così decadente, ma anche così autoritaria, Henze decide di fuggire. Prende la macchina, prende poche valigie e varca il confine verso sud alla ricerca di chiarezza, alla ricerca di luce, alla ricerca di aria, soprattutto alla ricerca di libertà. Quel gelo nel quale non può attecchire l'amore di Manon e di Degrier, quel gelo in Italia non c'è. In Italia c'è il calore del suolo, c'è la possibilità di costruire attraverso una specie di autoreclusione, segregazione, una nuova strada, fatta all'insegna della ricerca di luce e chiarezza, parole che nella Germania di quegli anni sono un po' all'ordine del giorno nei giovani artisti. Trova la possibilità e anche la rivendicazione, Henze, della sua diversità. C'è un bel documentario di Barry Gavin di qualche anno fa dedicato a Hans Werner Henze, intitolato in inglese Memory of an Outsider. Outsider, potremmo dire, forse forzando un po' la traduzione, il reietto. È una delle condizioni che Henze ha vissuto in tutta la sua vita. Trova in Italia quindi da una parte la possibilità di trasgredire alla legge, dall'altra parte però la necessità di aderire alla sua legge interiore, una legge fatta di lavoro, lavoro davvero incessante. Henze scrive a una velocità impressionante, una quantità incredibile di musica, lavoro incessante, dicevo, ricerca di solitudine per approfondire se stessi, il proprio posto nel mondo. Nel 1953, Henze arriva in Italia e si stabilisce appunto a Ischia, un luogo che è una specie di eremitaggio. La luce elettrica non c'è sempre in tutte le ore del giorno, l'acqua potabile anch'essa va un po' a singhiozzo. Ricordiamo che l'Italia, nell'immediato dopoguerra, un po' prima del boom economico, non è in ginocchio come la Germania, ma quasi, Stiamo lì, in quelle terre, in Campania, tra l'altro. Si è vissuta davvero la fame durante il periodo che va dal 43 al 46-47, subito dopo la guerra. Henze trova la sua felicità in Italia e scrive dei brani in dialetto napoletano, i cinque Lieder napoletani, fünf napolitanische Lieder. A dargli il battesimo è niente meno che Dietrich Fischer-Dieskau, uno dei baritoni più rappresentativi della nuova generazione di cantanti tedeschi. A Francoforte vedono la luce nel 1956 i cinque Lieder napoletani. Ne ascoltiamo uno che racconta questo: Aggio saputo che la morte viene, cioè so che la morte arriva.

Adagio saputo che alla morte viene il primo dei cinque leader napoletani di Hans Werner Henze con Dirry Fischer di Iskau. L'Italia, dicevo, è un luogo di felicità negli anni 50 per Henze. A Ischia può frequentare Oden e Kalman, che aveva già conosciuto qualche anno prima nel suo primo viaggio in Italia. A Ischia vive William Walton, compositore inglese, in quel bellissimo giardino della isola di Ischia che ancora si può visitare. Si tratta di un altro outsider, Walton, rispetto alla cultura musicale inglese. Ma nel frattempo Hans Werner Henze continua a frequentare musicalmente e fisicamente la Germania. Abbiamo dato all'inizio di questa trasmissione una breve suggestione più che altro di quelle che potevano essere le condizioni di abbrutimento della vita in Germania nel dopoguerra e anche delle ragioni di rinascita. In particolare nel dopoguerra, a partire dal 1949, cominciano i cosiddetti corsi di Darmstadt. Sono dei corsi che si tengono vicino Francoforte, nei quali, grazie anche all'aiuto degli americani che volevano ricostruire una vita culturale in Germania lontana dalle suggestioni del nazismo, vengono incoraggiati i giovani compositori a creare qualcosa di nuovo. È il momento nel quale, grazie alla presenza di René Leibowitz dalla Francia, viene introdotta la musica dodecafonica, che trova in Hans Werner Henze un entusiasta seguace. Ma sono anche gli anni nei quali, attraverso Leibowitz, questa disciplina dodecafonica tende a diventare, più che una disciplina, una dittatura. Hindemith, compositore tedesco, dall'amore verso il neobarocchismo viene bandito da Darmstadt e si instaura invece l'ortodossia post-weberniana. Come ogni ortodossia, Henze risponde con il suo odio viscerale verso tutto ciò che diventa sistema, che diventa imposizione, che diventa canone. Anzi, per Henze l'arte è sempre la ricerca di qualcosa di nuovo, sia nel mondo della musica, sia soprattutto dentro se stessi. E la novità non si può mai addestrare a colpi di frusta. Questo lo vedremo, proprio diventa un tema in una delle opere che scriverà dopo Il giovane Lord, ma andiamo con ordine. La sua adesione iniziale all'entusiasmo di Darmstadt, il suo essere uno dei protagonisti della nuova musica tedesca, ma essere allo stesso tempo un compositore di successo. Ricordiamo che oltre il grande successo di Boulevard Solitude, aveva avuto successo Henze come autore di balletti nel 1950, Jack Pudding con Jean-Pierre Ponnel, pensate un po', debuttante come scenografo, ma anche Der Idiot con la coreografia di Tatiana Gzowski nel 1952. Boulevard Solitude, che abbiamo appena ascoltato, gli aveva dato un grande successo internazionale. Aveva vinto anche il Premio Italia con Ein Landarzt, cioè Un medico di campagna, opera radiofonica tratta dall'omonimo racconto di Franz Kafka. Ebbene, queste cose, l'amore verso la libertà, l'odio per ogni ortodossia, il grande successo nel campo dell'opera, che in quell'epoca in Germania, Darmstadt, era visto come un luogo di corruzione. Ricordiamo che Boulez, Pierre Boulez, uno dei protagonisti di quegli anni ruggenti di Darmstadt, proprio in quegli anni immaginò che i teatri d'opera dovessero andare a fuoco, essere bruciati. Bene, tutto questo lo rendeva inviso agli alfieri dell'ortodossia darmstadtiana. E così succede che Nachtstück und Arien, una composizione bellissima nella quale Henze utilizza la dodecafonia al pari di altre tecniche, al pari di ricordi neotonali, ma con un gusto verso la melodia e il fraseggio di stampo dichiaratamente romantico, bene, Nachtstück und Arien segna davvero il divorzio fra Henze e quelli che fino allora erano stati i suoi compagni di avventura nel mondo della nuova musica, fra cui Luigi Nono, con il quale Henze ebbe una lunga amicizia, terminata poi con un allontanamento progressivo ma netto di Luigi Nono dalla musica e dalla persona del suo collega Hans Werner Henze. Ascoltiamo l'inizio di Nachtstück und Arien.

Abbiamo ascoltato il primo Nachtstück da Nachtstück und Arien, composizione di Hans-Werner Henze del 1957, con una recente incisione con Juliane Banse, soprano, l'ascolteremo nelle arie, e l'orchestra di Vienna, della radio di Vienna, diretta da Marin Alsop. Se Nachtstücke und Arien segna dunque il divorzio fra Hans-Werner Henze e i suoi sodali fino a quel momento di Darmstadt, segna anche un matrimonio. I testi delle arie di Nachtstücke und Arien furono scritti da Ingeborg Bachmann, che egli aveva conosciuto nel 1952 vicino Gottinga, in quel circolo di letterati che era chiamato Gruppo 47. Ingeborg Bachmann va a vivere con Hans-Werner Henze a Napoli. I due vivono insieme in un rapporto stranissimo, del quale sono testimonianza le lettere pubblicate in italiano qualche decennio fa. Un rapporto stranissimo perché Hans-Werner Henze non ha mai né nascosto né mai rinnegato la sua omosessualità, e però con Ingeborg Bachmann avevano un rapporto strettissimo, quasi maritale. Ingeborg Bachmann sarà poi la librettista del Principe di Homburg, che è l'opera che ascolteremo fra un attimo. Ma prima bisogna raccontare anche delle alterne vicissitudini del successo di Hans-Werner Henze. Boulevard Solitude, ricordiamo, grande conquista per il giovane Henze nel 1952, dopo il debutto a Hannover, viene ripreso a Napoli. Racconta Hans-Werner Henze, nella sua piacevolissima autobiografia intitolata Canti di viaggio, che a Napoli si era messo d'accordo con il capo della classe, che aveva decretato un grande successo partenopeo per l'opera Boulevard Solitude. Stessa cosa non avvenne invece nel 1954 a Roma. Aveva dimenticato, forse aveva ignorato il capo Clark, o forse il pubblico romano non era così tanto pronto ad ascoltare Boulevard Solitude, che diventa una grandissima catastrofe in palcoscenico. Insulti, fischi, insulti dati a Henze e a tutti quelli come voi, intendendo con questo ciò che in quegli anni, siamo anni 50, non si poteva nominare a Roma, cioè l'omosessualità di Henze e dei suoi collaboratori. E tuttavia il grande fiasco di Boulevard Solitude lo porta a stringere amicizia con Luchino Visconti, che gli manda un biglietto di congratulazioni, e anche con Stravinsky, che non era presente alla prima perché non indossava il frac d'obbligo nel 1954. Si presentò invece alle repliche con il frac ed era l'unico vestito così. Ma insomma, a parte questi aneddoti, anche Stravinsky riconosce in Hans-Werner Henze un grandissimo talento. Il successo internazionale, invece, il vero successo internazionale, arriva a Henze in Inghilterra. Aveva conosciuto, sempre in quel fatidico 1952 a Berlino, oltre Paul Dessau, ricordiamo che Berlino nel 52 non era ancora divisa in settori, non c'era ancora il muro. Sì, c'erano i settori, ma insomma si poteva transitare liberamente da uno all'altro con qualche restrizione. E aveva conosciuto anche Frederick Ashton, il coreografo della compagnia Sadler's Wells Ballet. Con Frederick Ashton nasce l'idea di scrivere un nuovo lavoro che potesse consacrare la creatura di Frederick Ashton, cioè Margot Fonteyn. E questo è alla nascita del balletto Undine, che viene presentato al Covent Garden Royal Opera House nel 1958 con Hans-Werner Henze, questa volta in frac, alla guida dell'orchestra del Covent Garden, che dà l'attacco per intonare l'inno nazionale inglese. E racconta nella sua autobiografia Hans-Werner Henze l'emozione di poter ascoltare l'inno nazionale inglese con la sua scrittura barocca e celebrare coloro che avevano liberato la Germania dal giogo nazista, sia pur con morti e feriti e con bombardamenti incessanti, e aver decretato un successo per Hans-Werner Henze, che del fascismo e del nazismo è stato sempre acerrimo nemico, in quella terra di libertà e di indipendenza che rappresentava per lui l'Inghilterra. Ascoltiamo alcuni brani da Undine nella incisione discografica realizzata diversi anni dopo la prima da Oliver Nassen, compositore e direttore d'orchestra che ha portato in palmo di mano il suo collega Hans-Werner Henze, per renderci conto di come la musica di Henze sia davvero plastica e riesca a essere foriera di immagini coreografiche che magari potete anche far vostre pur senza vederlo rappresentato da Margot Fonteyn e con Frederick Ashton. Immaginate un balletto su questa musica, poi ne discutiamo.

Immaginate allora una coreografia su questa musica. Che cosa è successo? Adesso non so cosa avete immaginato, ma vi racconto cosa dice il libretto, così capirete quanto è aderente al racconto di una storia, la musica di Hans Werner Henze. Abbiamo ascoltato l'inizio di Undine proprio subito dopo l'introduzione. E ci troviamo di fronte ad un castello con un giovane principe. Avete sentito? Dunque, un cacciatore, questo orgoglio, questa forza giovanile del principe con le trombe che annunciano la presenza di nobile di un castello. C'è una fidanzata, dopo un po' lo si capisce perché la musica diventa un po' più calma e il giovane principe gli dà un amuleto d'oro. Beatrice, la fidanzata, che però è piuttosto sdegnosa e dunque rifiuta il dono del giovane principe e torna invece al castello con gli ospiti. Avete sentito dunque i caratteri che ci sono già espressi? L'orgoglio, la forza giovanile, l'ardore del principe, il rifiuto d'amore, che è uno dei temi portanti della mitologia di Ondine, e la presenza di una figura perturbante che si aggira nell'ombra. Sappiamo che il mito delle Ondine è appunto il mito di queste ninfe nordiche, dei laghi e dei fiumi che seducono i giovani innamorati e poi li conducono alla morte, alla disperazione. Ebbene, dopo questa presentazione del carattere del giovane principe, sentite invece come Hans Werner Henze introduce la ninfa Ondina. Ricordiamoci che Ondina è Margot Fonteyn nella coreografia di Frederick Ashton.

E adesso, dopo aver ascoltato la musica che accompagna la prima apparizione della ninfa Undine, ascoltiamo un altro momento tratto dal primo atto di Undine di Hans Werner Henze, prima di prendere definitivamente congedo da questa opera che segna davvero il suo successo e la sua acclamazione come compositore di interesse primario nel panorama europeo degli anni 50.

Ecco, è uno dei numeri di Ondine di Hans Werner Henze, precisamente il settimo numero della partitura, per mostrare una caratteristica della musica di Hans Werner Henze, di tutta la musica, cioè l'estrema velocità che egli ha di scrittura. I suoi quadri, di cui è costituita Ondine, sono dei quadri fulminei, durano esattamente il tempo necessario per mettere a fuoco una situazione drammaturgica e non un secondo di più. Questo era il vivace assai nella quale gli ospiti della festa decidono di seguire il principe e di gettarsi nella foresta a caccia. In Ondine c'è una variante che è molto henziana rispetto alla storia tradizionale, cioè che la seconda parte, il secondo atto, non si svolge nelle brume del nord a cui appartengono i miti delle Ondine, ma invece si spostano nel Mediterraneo, anzi in un porto del Mediterraneo. Proprio per questa grande assoluta ricerca di luce, di chiarore che Henze nella prima parte della sua vita compositiva ricerca con spasmodica attenzione. Ondine, dicevo, segna il trionfo internazionale di Hans Werner Henze, che può riprendere a scrivere opere. E l'opera con cui concludiamo questa nostra prima rassegna dei lavori di Hans Werner Henze è un'opera che scrive su libretto di Ingeborg Bachmann ed è Il principe di Homburg. Il principe di Homburg segna anche una riflessione di Hans Werner Henze sulla propria traiettoria umana e compositiva. La storia del principe di Homburg, la conosciamo da Kleist, è la storia di un principe che contravviene all'ordine che gli viene dato, eppure vince la battaglia. Facendo così, però, l'elettore, il suo nobile protettore, lo deve per forza condannare a morte, perché è un caso di insubordinazione. Nonostante gli venga offerta la possibilità di ottenere la grazia se egli avesse ammesso che la decisione della condanna a morte fosse stata ingiusta, egli rifiuta proprio per questo di appellarsi alla grazia. La decisione è giusta, il dovere impone che chi contraddice gli ordini venga condannato a morte. E per questo accetta la sua morte, morte che non avverrà, come succede spesso in queste opere, come appunto nelle opere semiserie, pensando a Rossini, una tragedia che poi finisce bene. Il principe di Homburg alla fine viene graziato. Ingeborg Bachmann scrive del principe di Homburg che rappresenta quanto di più tedesco si possa immaginare, e lo dice con una specie di disprezzo. Homburg, scrive Ingeborg Bachmann, l'artefice di una vittoria sbagliata, si sottomette alla sentenza assurda perché comprende che le premesse in base alla quale il principe elettore la pronuncia, vale a dire una sentenza non scaturita dal potere e dalla crudeltà, proprio nell'assurdità delle sue decisioni, principe elettore e principe annientano il mondo eroico e le sue pretese illusorie. Kleist, scrive Ingeborg Bachmann, andò ancora oltre e disse che è impossibile essere contemporaneamente ufficiali e uomini. È impossibile essere contemporaneamente umanisti, uomini nel vero senso della parola, creature umane, e nello stesso tempo obbedire ad una legge che quella umanità nega. Questo clima, questo conflitto viene interpretato da Henze come un conflitto fra diversi stili musicali, fra la dodecafonia e la libertà, fra la tonalità e la atonalità. Questa tensione fra diversi sistemi, ciascuno che pretende di avere il dominio sull'altro, è una tensione che viene tradotta in teatro da Hans Werner Henze nel suo Principe di Homburg, di cui ascoltiamo il lungo finale, in cui questi temi entrano veramente in un conflitto che viene risolto però con la grazia concessa al principe di Homburg.

Abbiamo ascoltato il finale del Principe di Homburg, opera di Hans Werner Henze, con l'orchestra di Stoccarda diretta da Cornelius Meister. Il Principe di Homburg è Robin Adams. E con questo ascolto si conclude la prima delle quattro puntate dedicate a Hans Werner Henze nel giorno del suo compleanno e nell'anno del suo centenario. Un saluto da Francesco Antonioni e appuntamento alla prossima puntata.

E con questa cantata della fiaba estrema, insomma, la nostra sigla anche di questo programma, le musiche di Hans, si conclude così questa prima puntata di questo speciale dedicato ad Hans Werner Henze nel centenario della nascita. Prima puntata, dicevo, curata, abbiamo sentito la voce di Francesco Antonioni, che è stato con noi anche in studio a presentarcela. È davvero da un viaggio intimo, profondo. È molto interessante anche di questa identità in evoluzione, sempre in evoluzione, che Hans Werner Henze, e che abbiamo celebrato così anche oggi, 1 luglio, nell'anno del suo centenario. Io ricordo anche che le prossime puntate andranno in onda il 9, quindi si fa eccezione settimana prossima, si va di giovedì, e poi il 15 e il 22 ancora, quindi mercoledì e mercoledì le altre due, quindi 4 in totale, sempre riascoltabili tutte quante dal nostro sito Rai Play Sound, così che possano sempre essere lì. Ci sono arrivati anche diversi messaggi, sempre legati anche alla bellissima esecuzione al Teatro del Maggio quest'oggi, quindi il nostro collegamento con Luisa Santa Cesaria al Festival dei Festival, quest'oggi ci aveva condotto a Firenze, e c'è grande entusiasmo, insomma, per questa esecuzione di Gatti, dell'ottava, ma soprattutto poi della nona sinfonia, che è arrivata come al solito con una grandissima potenza. Domani abbiamo un cartellone, o meglio un Festival dei Festival, che avremo alle 23. Avremo anche un bellissimo omaggio, perché le voci in campo sono molto importanti, a Sergio Miceli, grande musicologo che si è occupato della musica del cinema, grande musicologo tutto tondo, storico della musica, insomma, lo ricorderemo intorno alle 22:10. E poi il concerto vedrà il quartetto Adorno con le prese con le musiche di Anton Webern e Alexander von Zemlinsky. Io direi che a questo punto siamo arrivati in conclusione della nostra serata, e io lo ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Ciri, a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Emilio Parisi e Mirko Bonomo. Giovanna Natalini invece era in regia. E insomma, io mi fermo qui, vi auguro una buona serata, e a presto da risentirci su queste frequenze. Ovviamente Radio 3 va avanti, e quindi buonanotte o buon proseguimento di serata. A presto a risentirci.

È mezzanotte su una spiaggia di sabbia nera, le maree tempestose iniziano a parlare. At midnight on a black sand beach, the raging tides begin to speak. Questo è il titolo del brano che apre una nuova notte di battiti qui su Radio 3, dove la musica sarà in stretta relazione con l'ambiente, l'ambiente inteso come spazio, come natura o come costruzione, un ambiente che viene talvolta riprodotto o registrato o manipolato e raccontato, ma anche un ambiente come quello della natura che ci ospita e che ha bisogno di cure per essere preservata. Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un saluto a Simone D'Arrigo che è con noi per la parte tecnica. Quello di questa notte sarà un percorso che durerà tutta la puntata e con una serie di musicisti, di gruppi e di progetti che abbiamo riunito scherzosamente sotto il comune cappello di ambientalisti, a cominciare dal nuovo disco del chitarrista Rafik Bhatia che abbiamo appena ascoltato, intitolato Environments, quindi proprio ambienti. Il suo è un ritorno alla musica suonata in presa diretta, quasi per questo musicista che ha tanto lavorato sulle colonne sonore, che è quindi abituato a usare il suono per evocare luoghi e immagini.

Dagli ambienti naturali immaginati da Rafik Bhatia siamo passati agli ambienti urbani, punti precisi di una mappa come quella che ha voluto disegnare Ale Hop, nome d'arte di Alejandra Cardenas, attraverso un progetto del 2002 che mirava, tra le altre cose, a mettere in discussione l'illusione diffusa nell'era della pandemia che la tecnologia potesse annullare le distanze. Ale Hop ha quindi inviato una serie di messaggi ad alcuni musicisti, ciascun messaggio da una città diversa del Sud America, in cui si rivolgeva a un personaggio fittizio raccontandogli le sue impressioni dei luoghi, oltre a riflettere sul tempo, sul suono e sulla memoria coloniale. A questi messaggi 13 musicisti hanno risposto in forma musicale e da queste loro risposte è nato Why Is It They Say a City Like Any City? Un disco che abbiamo appena ascoltato con un brano intitolato Latitude Zero, realizzato in collaborazione con Daniela Huerta e Manongo Mujica. E rimaniamo in un tessuto urbanistico con un progetto complesso e poetico, personale e accademico al tempo stesso, come quello della vocalist libanese Maissa Jallad. Un lavoro che incrocia storia, architettura e musica. Prima di parlarne più diffusamente, lo ascoltiamo con questo brano intitolato Markaz Azraq.

Maria, The Battle of the Hotels, questo è il disco uscito ormai qualche tempo fa di Maïssa Jallad, vocalista ma anche architetta. Questo lavoro nasce proprio da una sua ricerca sulla battaglia degli hotel, un conflitto armato durato quasi un anno e parte della più ampia guerra civile libanese, dove le due fazioni in lotta si confrontavano per così dire ad alta quota, cioè per la conquista dei grattacieli che ospitavano gli alberghi più lussuosi della città di Beirut. Un racconto che Maïssa Jallad ha definito come necessario. Lei è nata a guerra finita, ma ha dichiarato questa è una storia che non viene studiata nelle scuole, ma che è assolutamente percepibile nel tessuto urbanistico, nelle strade e negli edifici. Per questo Jallad ha voluto raccontare la storia dal punto di vista degli edifici stessi per restituire un'architettura sonora che porta i segni leggibili della storia.

L'architettura è diventata suono anche per la sound artist e vocalist Sara Persico. Siamo sempre in Libano, dove la costruzione degli spazi della Fiera Internazionale di Tripoli su progetto dell'architetto brasiliano Oscar Niemeyer non fu mai portata a termine, anche qui a causa dell'inizio della guerra civile. Il sito della fiera, con gli edifici rimasti incompleti e rovinati anche dal tempo, è diventato poi patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e sono questi gli spazi che Sara Persico ha esplorato, registrando e anche cercando di catturare la risposta acustica dell'architettura e di riportarla successivamente in questo disco che abbiamo appena ascoltato, intitolato Sfaira. Il brano era Kairos. E ora entriamo in un altro ambiente, un ambiente completamente diverso. Entriamo in un chashitsu, ovvero il luogo dove in Giappone si svolge la cerimonia del tè e dove si esplora il concetto di ma, ovvero il concetto giapponese legato al silenzio e allo spazio significativi.

Siamo usciti con decisione dall'ambiente urbano per immergerci nell'acqua, l'acqua che faceva da sfondo al violino di Midori Komachi e l'acqua che, grazie al percussionista straordinario brasiliano Nana Vasconcelos, diventa anch'essa strumento musicale, uno strumento musicale da suonare, addirittura intonato. Lo abbiamo ascoltato in questo Choragua tratto da quattro Elementos, un disco ispirato ai quattro elementi, disco del 2013 uscito a nome di Nana Vasconcelos. E suonare la natura, nel caso della Vegetable Orchestra, significa suonare carote, zucche, porri, zucchine, un'incredibile quantità di vegetali trasformati in strumenti musicali da percuotere, da pizzicare e poi modificandone le forme. Una carota lavorata con un trapano diventa facilmente un flauto, ma all'occasione tante carote messe una vicino all'altra possono formare una marimba. Il modo migliore di apprezzare la Vegetable Orchestra è senz'altro dal vivo. Il gruppo viennese però ha anche pubblicato qualche disco, compreso questo Green Album.

Ci siamo lasciati con la Vegetable Orchestra, un esempio unico di musica ecologica, visto che gli scarti degli strumenti che loro stessi realizzano a partire dalle verdure vengono poi cucinati per una zuppa alla fine dei loro concerti e il resto viene buttato tra i rifiuti organici. E poi nel ciclo virtuoso della convergenza tra creatività ed ecologia abbiamo inserito i Fulu Mizziki che, tradotto dal lingala, significa il suono della spazzatura. Loro usano gli scarti del vivere quotidiano di una città come Kinshasa, quindi circuiti elettronici, latte di benzina, molle e pezzi di tubature per costruire bassi, batterie e tastiere. Dai tempi della prima formazione del gruppo, i Fulu Mizziki hanno avuto scissioni, trasformazioni, filiazioni e derivazioni. Attualmente ci sono due gruppi che usano lo stesso nome e noi abbiamo scelto di ascoltare insieme un disco pubblicato tempo fa da Nyege Nyege Tapes, uscito a nome di Lady Aisha e Pisco Crane's Original Fulu Mizziki of Kinshasa. Il brano era Mutangira.

Non potevano mancare il conono numero uno, capostipiti di una pratica creativa che ha preso piede soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo, una sperimentazione che unisce invenzione tecnica e nuove forme di produzione del suono, nel caso dei conono numero uno, un suono distorto dei Likembe amplificati in maniera artigianale, il loro groove così circolare, insistente e ipnotico, talmente unici e apprezzati da meritare una definizione propria. Congotronics, che è anche il titolo del disco che abbiamo ascoltato, pubblicato da Cram Discs anni fa. Questo brano era, come avete potuto sentire, registrato dal vivo al noto locale di Amsterdam Paradiso. Infatti, proprio Paradiso era il titolo della traccia. E ora continuiamo qui nella notte di battiti sul filo dell'ecologia con due dischi che mettono al centro questo tema così cruciale e urgente. Dal Canada arrivano gli Esmarine con Everything Was Forever Until It Was No More, l'ultimo capitolo di una trilogia che la band ha dedicato alla vita nell'era dell'antropocene. E a seguire ascoltiamo la recente collaborazione tra Saul Williams e Carlos Nino, un'ode alla madre terra e una denuncia del suo sfruttamento.

Abbiamo ascoltato due dischi senza soluzione di continuità, cioè due brani, uno tratto da un disco di Esmerin, il gruppo canadese ha pubblicato tempo fa il terzo capitolo di una trilogia che hanno dedicato alla vita nell'era dell'antropocene. Il titolo del disco è Everything Was Forever Until It Was No More e si tratta di una meditazione sulla visione miope e la conseguente rabbia che porta con sé ora che abbiamo attraversato la soglia e accettato il cambiamento climatico. E poi abbiamo ascoltato la recentissima collaborazione tra Saul Williams e Carlos Nino, un disco registrato all'aperto tra gli alberi del Coldwater Canyon Park di Los Angeles. E rimaniamo questa notte a battiti nella natura con Tanzania 2, un disco di King Gong, lo pseudonimo di Laurent Jeannot. Laurent Jeannot lo abbiamo seguito negli anni qui a Battiti, la sua duplice attività come ricercatore per documentare pratiche musicali e rituali di popolazioni remote in giro per il pianeta, e poi quella di musicista appunto realizzata, presentata con lo pseudonimo di King Gong, che parte proprio da queste registrazioni effettuate sul campo per poi sviluppare le sue trame elettroacustiche.

0: Nada puede ser mi compadre, eso está chévere, compadre.
1: King Gong, i Rock Drum Under the Rain. Questo brano è stato costruito a partire dalla registrazione effettuata sul campo nel nord della Tanzania da Laurent Jeannot, mentre una folla di persone ballavano e cantavano sotto la pioggia scrosciante. Ancora una volta, scrive Laurent Jeannot, sono responsabile per questo atto di sabotaggio multiculturale, ma non dimenticate che potete sempre ascoltare i field recordings originali pubblicati a nome di Laurent Jeannot. E mentre in sottofondo ascoltiamo il suono del crepitio del fuoco, ci avviciniamo idealmente al caminetto nella notte dell'inverno scozzese per ascoltare i racconti notturni.

È interessante che nella tradizione gaelica le fate e le altre creature magiche non esistono in un altrove misterioso, ma condividono il territorio con gli umani, vivono sottoterra, uscendo per nutrire loro stessi e i loro animali durante le notti tempestose dell'inverno, spiega Brigdi Heimbol, amano uscire allo scoperto e rapire coloro che se ne vanno in giro sprovveduti. Il brano che abbiamo ascoltato con la voce e le Small Pipes della stessa Brigid Campbell era She Went Astray, tratto da Sunwise, disco di Brigid Campbell, intimamente legato alla terra e all'ambiente naturale dell'isola di Skye, dove è nata l'artista stessa, e all'ambiente, al paesaggio, ma più specificamente all'attraversamento dell'ambiente, strettamente legata alla musica di Mathieu Prual e degli altri cinque sodali che hanno inaugurato il concetto di musica migrante, di registrazione nomade, pensando, realizzando e registrando le loro musiche in movimento.

Li avete sentiti i passi dei musicisti mentre camminavano nella natura, suonando e dialogando con la natura stessa? La Démesure du Pas, questo è il titolo del progetto, nato come esperienza dal vivo e poi trasferito anche sul disco che abbiamo ascoltato qui a Battiti. E di camminamenti ne sa qualcosa anche Ellen Fullman, inventrice del Long String Instrument, uno strumento musicale che esiste nello spazio e soprattutto nel movimento. È lungo una trentina di metri, è composto da un insieme di corde che vengono tese da un punto all'altro, ci sono anche dei risuonatori alla fine delle corde, sono due set paralleli che arrivano ad avere fino a 28 corde ciascuno e che creano praticamente un lungo corridoio all'interno del quale si muove Ellen Fullman.

0: Sachen halt auch sehen, der hat doch auch gut.
1: Siamo lasciati con Alan Folman, il suo long string instrument, dove è proprio lo strumento in sé che crea un ambiente, per poi passare a Yara Smar con le sue memorie di Beirut e lei stessa, per presentare il suo ultimo disco, ha scritto: sto in piedi sul mio balcone silenzioso al cospetto di una città che si distende come un grande tappeto sonoro. Luoghi come suoni, ma anche ambienti sonori o ambienti da raccontare e da proteggere attraverso il suono. Noi ci lasciamo con un ultimo ascolto tratto da Tent Music, un disco di diversi anni fa, realizzato in una tenda da White Boy Scream e Joshua Hill, uno spazio separato, uno spazio immaginario e comunque uno spazio sonoro. Così si chiude questa puntata di Battiti, con un ringraziamento a Simone D'Arrigo per la parte tecnica. Vi ricordiamo che tutte le nostre puntate sono ascoltabili sulla piattaforma Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo mail battiti@rai.it, e che sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3 trovate tutte le anticipazioni e le scalette relative alle puntate quotidiane. Una buonanotte da Antonia Tessitore, Chiara Colli, Simone Sottili, Nina Terruzzi e Ghighi Di Paola.

Il mattino dopo li vide ripartire di buon'ora. Procedettero regolarmente, senza eventi particolari e senza intoppi, e giunsero nei pressi di Portsmouth quando c'era ancora luce sufficiente perché Fanny potesse stupirsi, guardandosi intorno, per tutti quegli edifici che per lei erano una novità. Passarono sul ponte levatoio ed entrarono in città. E la luce cominciava appena a calare quando, seguendo le indicazioni della potente voce di William, il conducente imboccò una stradina che partiva dal corso principale, fermandosi davanti alla porta di una piccola casa dove ora abitava Mr. Price. Fanny era tutta agitazione e tremore, speranza e inquietudine. Nel momento in cui si fermarono, una cameriera dall'aria trasandata, che evidentemente davanti al portone aspettava loro, li raggiunse e, mostrandosi più interessata a dare la notizia che ad aiutarli, subito cominciò ad annunciare: «La Trash ha lasciato il porto, signore, e uno degli ufficiali è stato qui per...» Fu interrotta da un ragazzino alto e bello sugli 11 anni che, precipitatosi fuori dalla casa, spinse da parte la servetta e, mentre William apriva la portiera, esclamò: «Arrivi appena in tempo! È mezz'ora che ti cerchiamo! La Trash ha lasciato il porto questa mattina! Io l'ho vista! Era una scena bellissima e dicono che gli ordini di navigazione le arriveranno entro un paio di giorni. E Mr. Campbell è stato qui alle 4 chiedendo di te. Aveva preso una lancia della Trash e ora tornerà a bordo alle 6 e sperava che tu ti trovassi qui in tempo per andare con lui». Un paio di occhiate a Fanny mentre William l'aiutava a smontare dalla vettura furono gli unici segni di attenzione che le rivolse il fratello, ma non si ritrasse quando lei volle salutarlo con un bacio, benché fosse tutto preso dal riferire altri particolari sull'uscita dal porto della Trash, essendo personalmente interessato alla cosa in quanto giusto allora doveva iniziare la sua carriera in mare, proprio a bordo di quella goletta. Un momento dopo Fanny si trovò nello stretto corridoio d'ingresso della casa e tra le braccia della madre, che le era venuta incontro con un'espressione dolcissima e con dei tratti del viso che suscitarono in Fanny sentimenti di amore, perché le riportavano davanti agli occhi incontro con un'espressione dolcissima e con dei tratti del viso che suscitarono in Fanny sentimenti di amore perché le riportavano davanti agli occhi quelli della zia Bertram.

fatto bene, sarebbe stata soddisfatta. Quindi fu condotta in un salottino, così piccolo che la sua prima impressione fu che si trattasse solo di un locale di passaggio verso qualcosa di meglio, e rimase ferma per qualche momento aspettando che la invitassero a proseguire. Ma quando vide che non c'erano altre porte e che davanti a sé si presentavano segni che lasciavano capire che quella stanza era frequentata, richiamò i suoi pensieri, si redarguì e si augurò che a nessuno fosse venuto qualche sospetto. La madre, d'altronde, non era rimasta lì abbastanza a lungo per sospettare alcunché. Era tornata alla porta sulla strada per andare incontro a William. «Oh mio caro William, come sono contenta di vederti! Ma hai saputo della Trash? Ha già lasciato il porto 3 giorni prima di quando pensavamo. E non so che cosa fare con le cose di Sam. Non saranno mai pronte in tempo, perché probabilmente gli ordini di navigazione potrebbero arrivarle anche domani. È una cosa che mi ha presa completamente alla sprovvista e adesso anche tu dovrai partire per Spithead. Campbell è stato qui in ansia per te e adesso cosa facciamo? Pensavo di passare una bella serata tranquilla con te e da un momento all'altro mi piomba addosso tutto questo». Il figlio le rispose allegramente, assicurandole che andava tutto bene e che per lui doversi affrettare a scappare via così presto non era un gran problema. «Certo, avrei preferito di gran lunga che fosse rimasta in porto, che mi fosse stato possibile starmene qualche ora più comodamente seduto con te. Ma visto che c'è qui la scialuppa, è il caso che parta subito, non c'è altro da fare. Ma lasciamo perdere, Fanny è in salotto. Perché dobbiamo rimanere in corridoio? Vieni, mamma, finora hai avuto modo di dedicare sì e no uno sguardo alla tua cara Fanny». Entrarono. E Mrs. Price, dopo un altro bacio affettuoso alla figlia e dopo qualche commento su quanto era cresciuta, cominciò, con naturalissima sollecitudine, a informarsi sulla loro stanchezza e su ciò di cui, dopo quel lungo viaggio, avessero bisogno. «Poveri cari, come dovete essere affaticati! E adesso cosa desiderate? Cominciavo a pensare che non sareste mai arrivati. Betsy e io siamo state alla finestra per tutta l'ultima mezz'ora aspettando di vedervi. E quando è stata l'ultima volta che avete mangiato qualcosa? E cosa vi piacerebbe avere adesso? Non sapevo se dopo il viaggio avreste preferito qualcosa da mangiare oppure un tè, altrimenti vi avrei fatto trovare qualcosa di pronto. E temo adesso che il dottor Campbell sarà di nuovo qui prima che sia possibile cucinarvi una bistecca. E poi qui vicino non c'è un macellaio. È una seccatura non avere una macelleria sulla strada. Nell'ultima casa stavamo molto meglio. Forse vi farà piacere un po' di tè appena si potrà preparare». Entrambi assicurarono che il tè andava benissimo. «Allora, Betsy, cara, fa un salto in cucina e vedi se Rebecca ha messo l'acqua sul fuoco e dille di portare il servizio da te appena può. Sarebbe bello se riuscissimo a far riparare il campanello, ma la piccola Betsy è una bravissima messaggera». Betsy scattò subito verso la cucina, orgogliosa di mostrare le proprie capacità alla sua bella nuova sorella. «Povera me!» continuò la madre in tono ansioso. «Che tristezza il fuoco che abbiamo! E immagino che siate tutti e due molto infreddoliti. Avvicina la sedia al caminetto, cara. Non capisco che cosa combina Rebecca. Sono sicura di averle detto mezz'ora fa di portare del carbone. Susan, ti saresti dovuta occupare tu del fuoco!» «Ero di sopra, mamma, a spostare le mie cose», disse Susan con un rigido atteggiamento difensivo che sorprese Fanny. «Sai bene che avevi appena stabilito che mia sorella Fanny e io dovevamo sistemarci insieme nell'altra camera e non potevo farmi dare una mano da Rebecca». La discussione fu interrotta dall'introdursi di varie altre questioni da affrontare subito. Primo venne il cocchiere per farsi pagare. Poi vi fu una discussione tra Sam e Rebecca su come portar di sopra il bagaglio della sorella, cosa che lui pretendeva di fare a modo suo. E infine
Arrivò Mr. Price in persona, preceduto dalla sua voce con qualcosa che aveva tutta l'aria d'un'imprecazione, mentre in corridoio si faceva strada.

0: Vada a calci tra il baule del figlio e la cappelliera della figlia e gridava che gli portassero una candela. Ma non gliene fu portata nessuna e lui entrò nella stanza. Fanny, piuttosto incerta, si era alzata per andargli incontro, ma si rimise a sedere, accorgendosi che nella penombra il padre non si era accorto di lei e non le aveva dedicato alcun pensiero. Con un'amichevole stretta di mano al figlio e con voce ferma, subito iniziò:
1: Ah, bentornato, figlio mio. Lieto di vederti. L'hai saputo? La trascia ha sciolto gli ormeggi questa mattina. Bisogna stare in allerta, questo è il punto. Per Dio, sei arrivato giusto in tempo. Il dottore è stato qui a cercarti, ha preso una delle scialuppe e si rimetterà in mare alle 6, per cui farai bene ad andare con lui. Sono stato nella bottega di Turner per prendere quello che devi portare con te e è tutto quasi pronto. Non mi meraviglierei se gli ordini di navigazione arrivassero domani, ma con questo vento non potete partire se dovete dirigervi verso ovest. E il capitano Walsh ritiene che andrete proprio in quella direzione insieme all'Elephant. Per Dio, vorrei che fosse così. Ma il vecchio Sholey diceva proprio adesso che secondo lui sarete mandati prima nel canale di Texel. Bene, bene, bene, bene. Qualunque cosa accada, noi siamo pronti. Ma per Dio, ti sei perso un bello spettacolo non trovandoti qui stamattina, quando la trascia ha lasciato il porto. Io nemmeno per 1000 sterline avrei rinunciato a essere qui. Il vecchio Sholey è arrivato di corsa a ora di colazione ad avvertire che aveva levato le ancore e stava per muoversi. Sono saltato su e in due balzi ero sul molo. Se mai c'è stata una bellezza perfetta in mare, era quella. Adesso è ormeggiata Spithead e chiunque in Inghilterra la prenderebbe per una nave da guerra da 28 bocche da fuoco. Questo pomeriggio sono rimasto 2 ore sul molo a guardarla. È esattamente dove l'avrei portata io, esclamò William. È il miglior attracco che ci ha Spithead. Ma ecco mia sorella, signore. Ecco Fanny, voltandosi e facendola accostare. È così buio qui che non l'avevate vista. Rendendosi conto di essersi completamente dimenticato di lei, ora Mr. Price accolse la figlia e, dopo averla stretta in un caloroso abbraccio e aver commentato che era diventata proprio una donna e ipotizzato che ben presto si sarebbe messa alla ricerca di un marito, parve decisamente portato a dimenticarsi di nuovo di lei.

Fanny si ritirò, tornando alla sua sedia, con lo spirito profondamente depresso dal modo di parlare del padre e dall'odore di alcol che emanava. E lui continuò a parlare solo con il figlio e solo della trash, anche se William, pur essendo molto interessato all'argomento, più di una volta cercò di spingere il padre a pensare a Fanny, alla sua lunga assenza e al lungo viaggio che aveva appena fatto. Dopo che erano rimasti lì seduti per qualche tempo, arrivò una candela. Ma visto che il tè non appariva e stando ai rapporti di Betsy dalla cucina, non c'erano molte speranze che se ne vedesse traccia entro un tempo ragionevole. William decise di andare a cambiarsi d'abito e a fare i preparativi necessari per arrivare immediatamente a bordo in modo da poter prendere il tè con comodo più tardi. Uscito lui dal salotto, vi entrarono di corsa due bimbi rossi in viso, sporchi e dalle vesti lacere, sugli 8 e i 9 anni. Erano appena usciti da scuola e venivano raggianti a vedere la sorella e a raccontare che la trash aveva lasciato il porto. Erano Tom e Charles. Charles era nato dopo che Fanny era andata via, ma per Tom spesso lei aveva dato una mano e adesso rivederlo le dava un particolare piacere. Entrambi vennero baciati con grande tenerezza, ma Tom avrebbe voluto tenerselo accanto per cercare di rintracciare i lineamenti del neonato a cui aveva voluto tanto bene e per parlargli di quanto da piccolo le fosse legato. Tom però aveva in mente tutt'altro che questo. Era arrivato a casa non per starsene fermo ad ascoltare, ma per correre in giro e fare chiasso. Poco dopo i due scapparono via e uscendo dal salotto sbatterono la porta così forte che il rumore le rimbombò nella testa. Adesso aveva visto tutti quelli che erano in casa. Le rimanevano solo due fratelli, nati dopo di lei e prima di Susan, uno dei quali lavorava come impiegato in un ufficio pubblico a Londra e l'altro era guardia marina a bordo di un mercantile. Ma pur avendo visto tutti i membri della famiglia presenti, non aveva ancora sentito tutto il chiasso che potevano fare. Un altro quarto d'ora e ne sentì parecchio. William stava chiamando a gran voce la madre e Rebecca dal ballatoio del secondo piano. Era in difficoltà per qualcosa che l'ultima volta aveva lasciato lì e adesso non trovava più. Mancava una chiave. Betsy veniva accusata di aver messo le mani sul suo cappello nuovo e una piccola ma indispensabile modifica al panciotto dell'uniforme che gli avevano promesso di fare era stata completamente ignorata.

Mrs. Price, Rebecca e Betsy salirono tutte per giustificarsi, parlando tutte insieme, ma Rebecca più ad alta voce. Il lavoro andava fatto nel miglior modo possibile, in tutta fretta. William cercò invano di rimandare Betsy di sotto o di impedirle di importunare con le sue chiacchiere lì dov'era. E tutto ciò si sentiva perfettamente fin nel salotto, tranne nei momenti in cui quella discussione veniva coperta dal vociare più forte di Sam, Tom e Charles, che si inseguivano su e giù per le scale ruzzolando e strepitando.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Sebastian Bach, Preludio e Fuga in Do maggiore, Bach Werke Verzeichnis 870, dal clavicembalo ben temperato, secondo libro. Javier Núñez, clavicembalo.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio e Fuga in Do maggiore, Bach Werke Verzeichnis 870. Dal clavicino.
1: Franz Liszt, Totentanz, parafrasi sul Dies Irae per pianoforte e orchestra. Beatrice Berruth, pianoforte, Czech National Symphony Orchestra. Julien Masmondet, direttore.